0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023.

0: il biotestamento.
1: Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.

for the dogs them, you know?

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: vita uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
0: Sotto il segno di Radio 6023.

E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz olivata giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
2: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

pensare che tutto questo lo hanno deciso

0: Spazio Emergenti, l'angolo di 6023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao ragazzi e bentrovati, eccoci qui per questo nuovo episodio di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Santo, batterista dei Monolithic Elephant. Benvenuto e grazie per essere con noi oggi.
1: Grazie a voi per averci chiamati.
0: È sempre un piacere intervistare band del territorio. Allora, voi arrivate da Milano e siete nati nel 2014, giusto?
1: Giustissimo, noi non siamo più un trio da quasi un anno.
0: Ok.
1: Nasciamo come trio nel 2014, ma un anno fa, dopo aver fatto la nostra prima esperienza insieme come gruppo di esternazione del nostro progetto, ci siamo resi conto che avevamo necessità di aggiungere un nuovo elemento, e siamo stati anche molto fortunati ad aver incontrato Dario, che aveva già esperienze nel giro nella zona tra Roma e Napoli. Uh-huh. Ed è diventato il quarto elemento del gruppo, il nostro tastierista. Io nell'appunto sono batterista, Andrea voce e chitarra e Ale al basso.
0: Ok, quindi si è aggiunto un elemento in più per questa band. Che tipo di musica suonate? Che tipo di musica fate?
1: Allora, questa è una domanda che ovviamente viene fatta spessissimo, okay, alla quale noi abbiamo forte difficoltà di risposta, perché tutti e quattro adesso veniamo da esperienze quasi totalmente diverse, o comunque da influenze molto, molto variegate. Quello che piace definire a me come idea di suono è un incidente stradale tra i Melvins e i Pink Floyd.
0: Ok, questa è davvero una cosa molto originale, ci piace. Dai, spiegaci di più riguardo a questo epiteto.
1: Perché, allora, considera che il grosso delle influenze che abbiamo tutte e quattro è quello del rock classico, della musica degli anni 70. E quindi non si poteva non chiamare in causa i Pink Floyd nel caso in cui si fa un genere musicale definito generalmente psichedelico o comunque di sperimentazione. Mm-hmm. Però siamo molto appassionati anche di alternative anni 90, e quindi il richiamo ad un gruppo importante, influente, come sono stati i Melvins, non poteva non essere fatto. Poi in generale ascoltiamo noi di tutto. Io mi ricordo quando abbiamo registrato questo disco, tra il 2016 e il 2017, ascoltavamo la qualunque, cioè c'è anche del Pippo Franco dentro il nostro disco.
0: Quindi è una contaminazione di brani e di sonorità. Nell'album, sì, nel vostro ultimo album, quel di cui hai parlato prima, che tipo dunque di sonorità possiamo ascoltare?
1: Per quanto riguarda le sonorità, c'è tanta sperimentazione sullo strumentale. Abbiamo fatto un lavoro molto incentrato sullo strumentale, abbiamo deciso di trattare ad esempio la voce come fosse uno strumento, quindi cercando di intersecarla anche in fase di mix, non solo in fase di registrazione, proprio come fosse uno strumento da utilizzare insieme agli altri, quindi non dare un piedistallo maggiore alla voce o magari ad altri strumenti, e rendere tutta una pasta di suono. Ne approfitto tra l'altro per dire che questo metodo è stato poi cambiato in fase di lavorazione del nostro secondo disco, perché tra l'altro questa chiamata avviene in un periodo in cui stiamo chiudendo i brani del nostro secondo autoprodotto.
0: Ok.
1: Che non avrà differenze gigantesche di genere rispetto al primo disco. Abbiamo voluto cambiarci un po', vestirci di un vestito nuovo.
0: Ho capito, quindi, ma sia a livello di sonorità che di liriche?
1: Sì, in realtà sì, ti direi che il disco nuovo sarà un disco con delle influenze più, tra virgolette, pop.
0: Okay.
1: Sul primo disco ci sono dei brani molto lunghi, molto progressive, con tanti cambi di tempo, tanti cambi di melodia repentini che si vanno a mischiare tra di loro. Il secondo ha una struttura meno barocca, un po' più diretta, però considera che il periodo è stato abbastanza particolare. Noi l'abbiamo cominciato prima della pandemia e l'abbiamo completato durante la pandemia, e sarà completato nei prossimi mesi.
0: Ok.
1: Probabilmente uscita verso primavera dell'anno entrante.
0: Ok.
1: Quindi tutto questo aspetto emotivo che si è venuto a creare ci ha fatto un po' anche indirettamente scegliere di parlare in maniera più diretta, di creare meno costruzioni e essere un attimino più diretti.
0: Certo, chiaro. E avete sempre usato la lingua inglese per scrivere?
1: Sì, noi utilizziamo un metodo che abbastanza simile a quello che utilizzano i Verdena. Abbiamo imparato da loro questa cosa e sono un gruppo che piace molto a tutti i componenti del gruppo, quindi magari utilizziamo un metodo in cui creiamo una nostra lingua istantanea per poter tappezzare lo spazio, mm-hmm. e poi su costruirci quello che vogliamo dire.
0: Certo, chiaro. Abbiamo parlato di scrittura. Chi è la penna del gruppo?
1: Andrea è lo scrittore principale dei testi, dei brani e della composizione vocale, di quello che è la base della composizione vocale. Poi in fase di studio abbiamo la fortuna di avere uno studio nostro, quindi poter impiegare tanto tempo per questo lavoro. Ci si dà una mano a vicenda, tutti strimpelliamo un po' tutto e tutti ci si dà una mano e ci si viene incontro. Siamo una famiglia che funziona bene.
0: Chiaro. Allora, voi siete di Milano, o meglio, avete base a Milano. Ti chiedo,
1: sì,
0: secondo te Milano, oltre ad essere la capitale della moda, comunque ha delle influenze abbastanza forti sul mondo della musica? Diciamo che è un po' un luogo comune quando si dice che a Milano si va a Milano per tentare un po' la fortuna. Tu cosa pensi della città di Milano? È così? Offre diverse opportunità che magari altre realtà non danno?
1: Guarda, con me sfondi una porta aperta, perché noi siamo di base di Milano, però Andrea e Ale sono tutti e due lombardi. Io sono siciliano, vivo a Milano da quasi 7 anni.
0: Okay.
1: E Dario è napoletano. E dal canto mio ti dico che un po' il mio venire a Milano è stato anche per cercare qualcosa del genere, una situazione del genere, anche perché Milano era molto famosa per essere una delle città più attive musicalmente.
0: Certo.
1: In Italia. Non ti nego che nel momento in cui sono arrivato io ho notato proprio quel periodo a cavallo in cui hanno cominciato a chiudere i locali più conosciuti dove girava la musica indipendente. Un po' si è smorzata questa cosa, notando questa situazione.
0: Okay.
1: Poi in generale la fiducia verso quello che è la musica indipendente non deve mancare mai, e la chiusura di un posto storico non deve essere assolutamente motivo di paranoia.
0: Certo.
1: Riguardo queste cose.
0: Certo.
1: Credo che sia una situazione migliorabile.
0: Ok,
1: anche a Milano.
0: Ok, bene. Voi vi esibite a Milano o comunque girate un po' nei dintorni? La vostra musica live come funziona, come è fatta?
1: Il primo disco noi abbiamo fatto tutto un periodo in cui abbiamo lavorato solamente al disco, quindi da quando ci siamo conosciuti,
0: sì,
1: il tempo di prendere le misure, e abbiamo lavorato al disco. Quando è uscito lo abbiamo portato in giro, abbiamo fatto il grosso del nord Italia,
0: okay,
1: tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna. L'idea sarebbe quella di portare oltre i confini del Po, tra virgolette,
0: sì,
1: anche oltre i confini italiani, quando sarà possibile, perché
0: certo,
1: per la situazione è quella che è.
0: Esatto, infatti volevo chiederti, secondo te, come fa la musica adesso a uscire da un momento del genere? Come ci si fa sentire?
1: Mi crea paranoia questa cosa, non te lo nego, però credo che l'unica cosa da poter fare è trattare la musica come bisogna trattarla, quindi con amore.
0: Certo.
1: È l'unica cosa che ci può far uscire da questa situazione qui, perché comunque è un ambiente che è stato molto colpito da questa situazione, non togliendo ad altre cose che sono molto importanti, però credo che anche in un momento in cui ci siamo ritrovati per diversi mesi rinchiusi in casa, ci siamo resi conto di quanto effettivamente la musica sia un aspetto molto importante delle nostre vite, perché è matematico che
0: sì,
1: abbia accompagnato tante di quelle serate tristi o felici, o in compagnia,
0: certo,
1: o soli durante questo periodo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: senza dubbio.
1: Trattarla con amore, e quell'amore verso la musica porterà sicuramente ad un miglioramento. Non,
0: certo,
1: è una cosa che può morire.
0: Certo, non sarà una cosa immediata, però comunque mi riallaccio a quello che hai detto te riguardo al fatto che la musica di intrattenimento faccia compagnia. Lo abbiamo visto anche banalmente in pandemia, quando dai balconi ognuno suonava uno strumento. Comunque è stato un fattore di coesione che ha legato diverse persone da nord a sud, quindi non deve morire, dobbiamo continuare a farci sentire attraverso la musica. Santo, dove possiamo ascoltare la vostra e sui social come vi chiamate?
1: Semplicemente come Monolithic Elephant, sia su Instagram che su Facebook.
0: Ok.
1: Il okay. disco è ascoltabile sul nostro Bandcamp, su Spotify, sì. iTunes, Amazon Music e tutti quelli che sono i vari canali.
0: Certo, le varie piattaforme, perfetto. Quindi in attesa di ascoltare della nuova musica che uscirà nell'anno nuovo, ragazzi, date un'occhiata ai Monolithic Elephant, ascoltate la loro musica su YouTube e su tutte le piattaforme, perché ne vale davvero la pena. Santo, ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata che ha spaziato su vari argomenti. Prima però di salutarti, vorrei far lanciare direttamente da te il vostro brano.
1: Ciao, sono Santo dei Monolithic Elephant e questa è Carnival of Souls.

0: Radio 6023. 6023.
1: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!

0: poca gente ha logrado compaginar una brillante carrera artística con una sólida trayectoria política como lo hizo Melina Mercuri. Actriz célebre y estrella internacional de cine, se convirtió en un icono político tras el golpe de Estado de 1967 en Grecia. Viajó por el mundo denunciando la dictadura y defendiendo la democracia. Tras la caída del régimen, se convirtió en la ministra de Cultura de Grecia que más años ha permanecido en el cargo y fue miembro fundador del movimiento socialista panhelénico. Mercuri trabajó incansablemente para fomentar la concienciación cultural en Europa y su legado perdura a través de iniciativas como el programa Capitales Europeas de la Cultura y la Fundación Melina Mercuri. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores. Amalia María Mercuri nació en Atenas en 1920. Tras estudiar arte dramático, no tardó en convertirse en una afamada actriz de teatro. Su papel revelación llegó en la obra Un tranvía llamado Deseo, en 1949, y poco después ganó el premio Marika Kotopouli a la mejor interpretación femenina. Su primera película, Estela, dirigida por Mihalis Kakoyanis, fue aclamada en Cannes en 1956. Allí conoció al cineasta estadounidense Jules Dassin, que acabaría siendo su marido y colaborador. En 1960 ganó el premio a la mejor actriz en Cannes por Nunca en Domingo, una película que obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. El 21 de abril de 1967, mientras actuaba en Nueva York, Mercuri se enteró de que un grupo de oficiales del ejército había tomado el poder en Grecia, instaurando la Junta Griega, también conocida como la dictadura de los coroneles. Desde ese momento aprovechó toda oportunidad sobre el escenario para condenar a la Junta repitiendo su lema: «La democracia vencerá». A lo largo de los 7 años de gobierno del régimen, hizo campaña por todo el mundo pidiendo el regreso de la democracia. Los coroneles le retiraron la ciudadanía griega, una medida que solo sirvió para reafirmar su determinación. Una noche a las 4 de la mañana, el Daily Mail me llamó y me dijo: «Te han quitado la ciudadanía». Fui la primera persona a la que se la quitaron. Medio dormida y sin dominar el inglés, respondí: «Nací griega. Él nació fascista y morirá fascista. Yo nací griega y moriré griega». A pesar de las amenazas e incluso de un intento de asesinato, su espíritu nunca decayó. Siguió luchando a través de discursos, conciertos y entrevistas hasta que se restauró la democracia en 1974. De vuelta en Grecia, Mercuri ayudó a fundar el movimiento socialista panhelénico, PASOK, y fue elegida diputada en 1977. Cuando el PASOK ganó las elecciones de 1981, se puso al frente del Ministerio de Cultura. Fue la primera mujer en ocupar el cargo y la persona que más años desempeñó el puesto en la historia de Grecia. Siendo ministra, transformó la vida cultural. Abrió los museos a la ciudadanía, promovió la educación a través del patrimonio y puso en marcha importantes proyectos como el Museo de Cultura Bizantina en Tesalónica. También lanzó su famosa campaña reclamando la devolución de los mármoles del Partenón. ¿Qué significa Shakespeare para Inglaterra? ¿Y la Catedral de San Pablo? ¿Qué significa el Taj Mahal para la India? ¿Qué significan las pinturas de la Capilla Sixtina para Italia? Los mármoles del Partenón son nuestro orgullo, son nuestra identidad, son el vínculo del presente con la excelencia griega. Son creaciones sinónimas de nuestros conceptos de democracia y libertad. Su logro más destacado en el ámbito de la Unión Europea fue la creación de la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura. Atenas se convirtió en la primera capital europea de la cultura en 1985. después de que Mercuri persuadiera a los ministros de Cultura de la Unión para que ésta se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la Unión Europea. También promovió vínculos culturales con Europa Oriental, incluso antes de la caída del telón de acero. A principios de la década de 1990, volvió a combinar los escenarios con la política. Cuando el PASOK regresó al poder en 1993, retomó su cargo de ministra de Cultura, centrándose en vincular la cultura con la educación. Melina Mercuri falleció en 1994 en Nueva York. Su funeral, celebrado con los honores propios de un presidente de gobierno, demostró el profundo afecto que el pueblo griego sentía por ella. Hoy en día, su visión sigue viva a través de la Fundación Melina Mercuri, que promueve la cultura griega en todo el mundo. La Fundación concede cada año, desde 2007, el Premio de Teatro Melina Mercuri a una joven actriz, junto con el emblemático broche de Melina.
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no?
1: Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile.
2: Uno piacere, al grande piacere, ospite di avere ospite.
3: Radio 6023, tre città, una sola voce.
4: Ah, l'aria di primavera, quindi come ti dicevo, l'altra domenica, no? Mi hanno preso sul collo. Ecco.
5: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
4: Sì, ho capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
5: sì,
4: che scendono.
5: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
4: Ecco, sì, ho capito.
6: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
4: Ma, bravo, chi è la signorina, scusa?
5: Ma Volk, vada avanti lei.
4: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. No, scusi signorina, io non la con...
6: No, figuratevi, cioè, io sono da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
5: Come? Ma come?
4: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, venga qua.
6: Signori, allora, calmi. Chiariamo una cosa.
4: Sì.
6: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
4: È che non lo so.
6: Abbiamo queste chiavi?
4: No, perché le chiavi le ha...
5: Ma come le chiavi?
7: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia carretta, come al solito, è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima...
5: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
7: scusa un attimo, scusa. Non mi fate più di merda, mi raccomando,
5: È la delegata della rete.
4: La delegata?
7: Abbiamo il nostro... della rete, quindi
6: dunque si fa qualcosa?
7: Sì, come no?
4: Scusi un attimo,
7: le chiavi, eccole, vai, apri, grazie.
4: Apro la porta.
7: Minchia, che portone ci abbiamo, che sta a morire.
4: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
7: sì,
4: meglio.
7: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
5: Professore!
4: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
7: Dai, apri sta porta.
6: Allora.
4: Apro.
7: Giustamente.
5: Volk, però apra
7: mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Porca puttana, porca le volte. Vai che sigla, mandate sta gamba, sigla.
8: Non si hanno altre altre informazioni. Siamo in attesa di collegarci con Milano.
9: Ma che c'è, Sil?
10: Attenzione, classe!
9: Tentelloni!
10: Sta iniziando lo strillone!
9: Mitico!
7: Allora, vo' che tu c'hai un bel problema con sto cavolo d'allarme.
4: Uno?
7: Tutte le volte che lo fai scattare.
4: Uno?
7: Uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo.
4: Scusa.
7: Ma mi dispiace un...
4: No, scusate, non lo farò mai più. Vabbè.
7: Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
4: No, sarà la pressione.
7: Benissimo.
6: Ricalmiamoci.
7: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra la saga del suino e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è po' glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
6: si glugga?
5: Esatto, già mette
7: esatto. Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, o vuole che dico anche il codice fiscale, visto che
4: può anche dire Tonic.
5: No, ma in questo caso lei Gin, lui è Fitz Gin è Fitz.
4: A braccetto, va bene.
7: Sì.
6: Questa cosa mi è piaciuta.
7: Evidentemente c'è qualche
5: grazie amministratore.
7: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista, no.
6: Ma dove siamo?
4: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi
7: purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo che siamo qua.
5: Sì, però l'ospite io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
7: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
5: Non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
7: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone @0023.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
4: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok,
7: TikTok.
4: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai giovani e quindi giustamente noi vogliamo anche mettere le zampate lì. Giusto, bravo, vogliamo mettere
5: E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
7: Ma non è vero!
6: Allora, signori, allora...
5: No, mi chiedo scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste di colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
7: la Madonna che bottiglia
5: glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
7: Ma visto che bottiglia, che già una botte, bottiglia,
5: c'è un bottiglione proprio.
6: Vedi, signori, perché bisogna
7: ricordiamolo.
5: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, se vi siete persi la diretta di stasera. Maledetti a voi, e chi non vuole
7: in caso
5: ci doveste perdere, anche per quanto riguarda la replica, ci potete trovare su Spotify, dove ci sono tutti i podcast dello strillone, tutti caricati finemente, tagliati con i tipici tagli che la nostra regia fa quando mette caccia la musica, quindi non vi preoccupate.
7: Esatto, se poi ignorate anche quelli che mettiamo su Spotify, ricordate che sappiamo dove abitate. Allora, detto questo, per venire solo a convincere intanto il bravo che è sceso in cantina, e vediamo.
4: Andiamo con la prima traccia
7: che forse è meglio.
4: Bravo,
7: c'era il Merlot? È finito? Benissimo.
4: Finito.
7: Allora, andiamo con la prima traccia di questa sera, una traccia che voi lo sapete benissimo che io sono un grandissimo amante degli SDC e voi dite, ho capito, fermi tutti un attimo che non ho letto la scaletta.
4: non si preoccupi.
7: Allora, attenzione. Se sono sbagliato perché alla fine non c'era G, ma c'è l'apostrofo, a parte quello, dai, è abbastanza.
4: Madonna, che peppia.
7: Gone, no. Shooting SDC qui su Radio 6023 come prima traccia dello strillone per il lato leggero del mercoledì sera. Un po' di sano rock aiuta la digestione, l'ho letto da qualche parte, aiuta, veramente,
5: ma soprattutto aiuta anche professore Lurenz.

Non riesco a capire come un semplice bookend possa costare 35% in meno rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orario da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico.

0: Gun Shooting ACDC qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano freschissimo, ruvidissimo, no, che roll, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi ci invidia, giusto?
1: Salute. Sì,
0: no,
1: esatto.
0: Non era una cosa, cioè, perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
1: Dove devo andare? Vado via?
0: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove andare.
1: No, quanti... però sa.
2: Ma è il momento della notizia.
0: Buongiorno, come va?
1: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie... No. Comunque.
2: Lo so, ma mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
1: Certo.
2: Comunque.
1: Niente, scusi, una rivincita personale. Niente, prego, mi scusi.
2: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
1: E la polvere è quella dorata da mettergli sui capelli, magari.
2: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
0: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
1: esatto,
0: una cosa questa che...
1: lo confesso.
2: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
1: Allora, calma. Sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi
0: tutta la notte.
1: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
2: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
1: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida.
0: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada.
1: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore. Scusa.
0: Prego.
2: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato automatico.
1: Sempre il bello della diretta.
0: Sempre il bello della diretta.
2: Porca di quella.
1: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
2: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
1: Cargo Largo.
2: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
3: Siamo messi bene.
2: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
1: Ma no, dai.
0: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero di vino per la torta. Pensa dopo.
2: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio
0: una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
2: Insomma, dopo questa rapida analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto, Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti, cos'è questa roba? Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto, bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro in casa. È una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto.
2: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione e poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
0: Megoglioni!
2: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
0: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salì.
2: Della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
1: Non rida.
0: Senta, Breaking Bad, lei si è perso, lui che tracannava dal cartone.
2: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
1: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
0: Sì, infatti.
2: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
0: È stato molto veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io sto prendendo appunti, però.
2: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un problema.
3: Perfetto.
2: Ma adesso basta con i farmacismi, ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023 Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia come l'ha scritta qualcuno.

0: grazie.
1: Me lo diceva lei. No. Un saluto all'azionista di maggioranza di Tetra Pak lì che

0: Dua Lipa, Dance the Night, direttamente da Barbie, il film preferito del Volk, e abbiamo pensato di poter aggiungere questa piccola chicca per quanto riguarda la notizia, qui allo Strillone su Radio 6023, solo per voi. Ma, professore,
1: sì,
0: non aveva detto all'amministratrice quanta bella musica noi passiamo? Soprattutto stavolta ho notato che nessuno ha fatto nessuna interferenza sul pezzo.
1: Ma guardi, io stavo vedendo un attimo il video, diciamo, di questa cantantessa, sì, che onestamente
0: morbidissima,
1: è molto bravissima, no, no, è molto, no, brava, no, è molto...
2: No, cioè, contento, dai.
1: Beh, assolutamente, cosa ho detto? Ricordo che chi ci ascolta non vede, quindi... Senta, no, ma vogliamo un attimo, visto che il Volk è andato via, no?
0: Ma dove è andato?
1: Ma non lo so, sarà andato in bagno come sempre. Senta, faccia una cosa, chiami un attimo il nostro impegno quotidiano, faccia lei il numero, se no sempre io so quello che fa.
0: Dov'è il numero?
1: È esattamente dietro di lei.
0: Ah, l'ho trovato.
1: Sì, era quel foglio a tre, gliel'ho scritto sulla tre, almeno lo vede bene, lo vede per una volta.
0: Ah!
1: Mi raccomando, faccia tutti i numeri,
0: Ma cos'è? Un codice fiscale?
1: Ma lasci stare, risponda a lei, voglio sentire le relazioni diplomatiche che instaura, guardi, per telefono.
0: Certo.
1: Ma quanto è lungo sto numero?
0: Un momento, c'era la virgola.
1: Capito. Adesso stiamo a vedere. Attenzione. Vada, bravo, nella conca!
0: Sì! Pronto? Pronta! Buonasera, qui è...
3: Pronta, la Lazio che sto scappando!
1: Abbiamo appena chiamato! Scusi!
3: La Lazio che sto scappando, sono qua in macchina, sto facendo così, sì, chi è che rompe Maran?
1: No!
0: No, no, Ravaioli, buonasera, siamo il prof...
3: Pronta!
1: Sì, pronto, un attimo, andiamo...
0: Pronto, pronto, Ravaioli, con calma, siamo sempre dallo Strillone, dalla redazione, abbiamo anche l'ospite che è una bellissima persona, quindi si dia un contegno per piacere quando parla con noi, per favore.
3: Certamente, mi guarda i tre busoni, finalmente che magari mi potete dare la mano.
1: Certo, no.
0: Cosa succede, Ravaioli?
1: Aspetti un attimo, presentiamola un attimo, giustamente. Qui
0: giusto,
1: abbiamo Gin, che si trova qui negli studi, nei gloriosi mastodontici, dice, dello Strillone. E abbiamo in linea il nostro, diciamo, possiamo chiamarlo simpaticamente, il nostro tutto città umano, visto che, come sa descrivere lui i posti, il nostro Ravaioli, che ci consiglia sempre.
3: Dai, allora, porca di quella frega, sto passando, ti tiro una pronta.
1: Sì, no, pronta, no, no, saluti Ravaioli, la nostra ospite, scusi, voglio dire.
3: Buonasera, signorini, scusi che sono un po' di fretta, che sto guidando ai 760 LAR. Dunque sono un po' in difficoltà.
4: Cosa?
1: Che è? La macchina della NASA, cioè, perché...
0: È un Boeing. Sì, pronto, Ravaioli.
3: Ma perché ragione in India, io sono in America, vi ricordate?
1: Ah già, lei è rimasto da quelle parti.
0: Non è che per caso è passato dal Missouri, così, giusto per capire?
3: Non so se volevamo, come hai fatto a capirla?
0: Sentore, lo sentivo nell'aria, c'era una sorta di odore...
3: In particolare. Questo momento sono appena uscito da Texas, the Texas Roadhouse, praticamente ho fatto una mangiata, che lì sulla Street 70, presente, no?
0: Dove, scusi?
1: Dove? Non scusi, dove?
3: Sulla Street 70?
1: Sì, sulla Street 70, dove? In quale città, però?
3: Non so, me ne stavo andando via da Kansas City, nel Missouri.
1: Con
3: il mio camioncino, tranquillo, bello pieno di roba, robetta bella, no. Tra l'altro, la signorina, per caso, signorina, lei per caso vorrebbe una Barbie?
1: Gin, penso che ce l'abbia con te.
4: Abbiamo abbastanza, penso, di Barbie.
3: Anche sì, perché se parlavo con voi due busoni, sicuramente dicevo signore e non signorine. Comunque, vabbè, un'altra
1: ma
3: roba.
1: Pronto! Pronto, sì! Allora,
0: pronto,
1: senta un attimo.
0: Maledetto!
1: Sì. Allora, dicevo, dove sta andando? Ci dica almeno dove sta andando. Dove,
3: scusate, guardate che non è facile andare ai 760 miglia l'ora in giro per la 72 Street, né? Insomma, ho appena passato Odessa, direzione Concordia, poi passo Swiss Springs.
1: Dove?
0: Dove?
3: Swiss Springs, dai, voilà, non stiamo lì a parlare di Rob, Springs, sempre primavera e dolce, sweet, dolce, Springs. Cosa sto a parlare con voi di tre busoni, ma
4: no, è che non capisco,
3: sto tirando dritto perché sto scappando, non capisco, ma c'è un branco di polizia, sta seguendo un sospettato.
1: Forse sarà lei, visto che stanno dietro.
3: No, lo so, io qua sto andando veloce perché so, qua ci sono le consegne da fare delle Barbie.
1: Ecco.
4: Ora si spiega.
0: Quindi è lei.
3: Praticamente devo andare in Colombia.
1: Sì, certo.
0: In Colombia, Ravaioli?
3: No, allora, non stiamo lì, poi io porto solo le Barbie, delle robe belle per le bambine, le dei picco per le tabacchine, tra l'altro devo anche passare per l'University of Missouri, stai vicino all'ospedale, tra l'altro, così se ti senti male sei subito...
1: Certo.
3: E praticamente niente, poi se volete venirmi a trovare, io già ho una sistemazioncina nell'hotel lì a Columbia, né?
0: Che offerta ci può dare come sistemazioncina
3: nell'hotel? Ci devo ancora parlare, però vi dico solo che si chiama The Broadway Columbia, una roba spettacolare.
1: Certo,
3: anche il servizio quello notturno. Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone!
1: No! Non ci facciamo conoscere, per favore, su.
3: Allora. Insomma, praticamente è molto facile, voi arrivate lì comodissimi e freschi a Columbia,
1: certo.
3: Praticamente mi seguite sempre la strada che si chiama...
1: Aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le...
3: Ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
3: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Geneva e lì c'è una roba che veramente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri siete arrivati lì. Columbia, The Bradford, Columbia, Trouble Tree. Una roba morbidissima.
4: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
3: Però anche non sento bene, ma scusi, dica.
4: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
3: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so cosa dire. Non so cosa avete capito, va.
0: Quindi bisogna passare il canyon nero?
3: Non ho capito, scuse, mi ha parlato il triconomo, mi dica.
0: Allora
3: dica
0: Ravaioli. Io
3: spero
0: pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
3: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sullo specchietto.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
3: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sai?
0: Almeno.
3: Mo pensa te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7, scusate, arrivederci,
1: sì.
3: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Saluto a lei, Ravaioli, un saluto!
0: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
5: Glu, glu, glu, glu, glu.
0: Ma che...
1: Non lo so,
6: ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
6: Sì, c'è stata.
0: Lei
6: no, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato perché non è normale.
0: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
6: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
6: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
6: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
0: Scusi, come?
6: Abbiamo capito le ultime due
0: non abbiamo capito
1: Scusi, dicevo,
6: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 4.000 pezzi. Della nostra nuova, è scritto proprio così.
4: Beh, avete capito, no?
6: Tanti
1: pezzi. Della nostra...
7: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
7: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma no, ma no, ma non. Stia zitto, dai, stia zitto.
6: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
7: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vada avanti.
1: Insomma, questo camion ti ha sfruttato 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa, ma ha ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili. Bene. Sparito, cioè, Copperfield,
7: hanno spento pure la scatola nera,
1: più o meno. Le indagini, cosa?
4: No, ho detto niente KitKat, che tortura.
1: Eh sì, la KitKat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac.
7: Anche il Volk piange.
1: Sì, esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat.
6: Sì,
1: che poi provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però quindi se sono rubati, pensa, 4.000 pezzi.
6: Pensa, ma immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari è un prezzo straordinario, molto vantaggioso, apre, è fallato, e devi pescare il codice a barre, me lo portano via e mi viene da pensare...
8: Allora, ma sempre preso per il culo!
1: Questa cosa qua. Comunque...
7: Vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
1: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua.
7: Diventi quindi... cieco per il diabete.
1: Esatto. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
6: Ecco. Andiamo avanti che fa male.
7: Volk, risponda lei.
6: Benissimo. Sì?
9: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque, vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
6: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
7: Va bene tutto, ma psicofanti no.
10: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, già, mi rismuovo.
6: Va bene.
1: Benissimo, questo è stato
6: abbastanza... passare lì sotto... Chiudi sto citofono.
4: Amici vostri?
6: No. È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
1: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, è doveroso fare un importante annuncio.
7: Devo mettere la mano sul cuore.
1: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
6: particolare. Era doveroso, come dicevo.
1: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come l'ha scritto.
6: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
1: Quasi. Quello Skynair finale, diciamo,
6: esatto. Sì, era un po' così.
1: Però, il colpo di coda è stato quello. Esatto. Il Linear di Skinner.
6: Sì,
1: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Jacko. Bene, questa era Sweet Home Alabama.
1: Ma no, ma
2: così. Quindi,
3: tagliare sempre così.
0: Scusate, però c'ho la regia che c'ha il ditino pesante solo quando ci sto io, poi tra le altre cose questa non è una cosa che non si capisce, non si capisce come mai.
1: Vabbè.
0: Comunque, possiamo andare avanti adesso? Andiamo avanti. Che rottura di palle, sto telefono.
1: Sì, purtroppo
2: vabbè, qualcuno risponde?
0: Adesso vabbè, dai, rispondo io, tanto non siamo avanti di giro. Sì, pronto!
1: Ancora.
0: Ma tanto lo troverò quel deficiente prima o dopo che fai scherzi,
1: Fa sti scherzi strani con sti antifurti. Vabbè.
3: Mannaggia.
0: Vabbè, ho capito. Ancora, ma non, ancora, è, ma non no. È il telefono fisso.
3: No, è il mio, Scusa, è il mio.
0: E rispondi bene. È il mio. Ma vai fuori a rispondere.
1: C'è la stessa suoneria del...
0: Sì.
1: Secondo lavoro del bravo. Vedi?
3: No, ma il Volk... sì.
1: Sì?
0: No, ma, no. No, ma fatti pure i cazzi tuoi, da qui.
3: Arrivo che... arrivo.
0: Sì, certo.
1: Faccia con comodo, tanto comunque c'è anche l'ospite che insomma proprio noi ce ne battiamo completamente.
0: Ma sì, ma no, ma quale ospite? In questo momento non c'è nessun ospite. Scusi, dove sta scritto? Non c'è in scaletta. Allora, quindi possiamo tranquillamente andare avanti con il nostro...
3: È arrivato qualcuno, però io sto continuando la telefonata, non riesco a vederlo bene.
0: Ma chi vuoi, che arrivi adesso? Ma per cortesia, ma chi vuoi che arrivi? Ma chi è?
1: Se, cioè, dice ospite comunque.
0: Ma chi cavolo è?
1: Cos'è sta roba?
0: Ma chi sono questi? No, niente pedali di fiori, per cortesia. Per cortesia, basta, fuori tutti. Stiamo facendo una puntata qui, per cortesia, fuori tutti, ma che è sto circo? Allora!
1: No, dai, no.
0: Però ci sa fa, c'è bisogno dirlo.
3: Squettatevi, squagliatevi.
0: Oddio
3: mio. Devo parlare.
0: Oddio mio, oddio mio.
1: In presenza, signori, in presenza. No, se rimanga qua, rimanga
0: no,
1: qua.
0: No, venga qua lei, dove va?
1: Soffriamo
3: signor
1: in due.
3: E il signor Sessietn, salve.
0: Salve.
3: Finalmente ho notato che avete migliorato quello che è il parco macchina, visto che siete tre sbaltanzosi, almeno ci sta una bella sbaltanzosa, finalmente.
0: Sì, beh, stia calmo con le parole, perché lei non è che ci capisce sempre bene. Quindi.
1: Lazzaro, per cortesia, noi la conosciamo.
3: Tutissimo, visto che parlo un lombardo perfetto.
0: Perfetto, proprio si sente bello. Lombardo.
3: Assolutamente.
0: Scusi un attimo, a parte il circo, ma perché è venuto qui in persona? Che è successo?
1: Sì.
3: A parte il fatto che non è circo, questa è la sbaldanziosità che mi porta presso quando entro.
0: Certo, la sbaldanziosità.
3: Perché fondamentalmente che sono super CEO, super mega indoor store, destocco.
1: Che non abbiamo ancora capito che cosa, anche se c'ha l'eco, però vabbè.
3: C'ha l'eco?
1: No,
3: c'ha un problema alle orecchie? No. Lei, Sciolco, quando va a giocare con le freccette, deve evitare di mettersi da lato, perché sennò ci pigliano e ci fanno i buboni.
0: Certo. Ma glielo dica che per giocare a freccette comunque, visto che c'è una pessima mira, almeno si prende un mirino fatto bene. Cioè.
3: Allora, vai. Vabbè. E soprattutto non lo smanacci, perché io ricordo che lei c'ha questa politica di smanacciare gli obiettivi.
1: Smanaccio cosa? Senta, per cortesia.
0: Ciao,
1: guardi
0: uno
1: che lei, io glielo dico, è a un metro da dargli una testata, cioè nel senso è fisicamente qua davanti. Attenzione, perché io potrei darle
3: ci piacerebbe, ma ricordo che io sono centravanti sfondamento.
1: Infatti, e quindi non lo farò.
0: Senta, centravanti sfondamento, ci vuole a dire perché sta qua oppure...
3: Io sono venuto qui per presentare quella che sarà la prossima circonferenza per poter parlare della mia splendente, con il cuore e con la mente. Soprattutto quella che è l'app che ho deciso di presentare, che ci abbiamo guadagnato fior di squattrini.
0: Certo, che è un'app che gira da non si sa quanto tempo, perché noi non abbiamo ancora capito né cosa, come si chiama né a cosa serva.
3: Ma è facilissimo. Vedete che siete degli scalcagnoni con un capo proprio niente.
0: Porche,
3: ve l'ho detto un sacco di volte, ho mandato pure la mail.
0: Non ci ha mandato niente,
1: ma quale mail? Dove? Su che cosa? Faccia così, dato che lei è in presenza qui. in pompa magna, abbiamo anche l'amministratrice delegata della rete, comunque è tutto bello, ci faccia finalmente la presentazione
0: di questa app, magari ci dice
3: l'amministratrice sderenata,
0: no sderenata, no perché sderenata, l'amministratrice delegata, non sderenata, scusi.
3: Ah. Complimenti. E com'è che si è ritrovata in questo covo di Sbarbagnaus?
2: Oggi era una grande impresa, lasciamo stare, mi hanno fatto pure attendere fuori, no? Lasciamo perdere.
3: Lo so, ce lo fanno, purtroppo sono dei babbacioni, Chiedi scusa per loro, quando comprerò tutto questo sbaldanza poi cambieranno un po' di cose. Capisco.
1: Magari.
3: Quando si parla d'impresa, io imprendo. Io imprendo.
0: Ecco, lei se ne va per imprendere e andare... Senti, no, parlaci tu, perché sennò io
1: non ci parla, cioè, parlaci tu. Io le lasciamo lo spazio.
3: Stai calmo là, sì. Guarda che con un solo movimento di questa mano io posso farti vedere cose che tu non hai mai... No, è meglio di no, perché...
1: Va bene, non importa, lasciamo perdere le minacce, lasciamole da parte, siamo in un clima friendly qui allo Strillone, è un mercoledì sera piuttosto tenue, diciamo.
3: Che clima siamo?
1: Friendly, amichevole, quindi, caro Lazzaro, ci
3: allora,
1: spieghi...
3: Allora, friendly ce lo dice a casa sua.
1: Facciamo così, amichevole, un clima amichevole, va bene?
3: Un clima amichevole, quello che ho creato dentro la mia azienda, che ci ho detto venite a lavorare, ho preso gente che veniva dalla Speppol, ho preso gente che veniva da Amazon, ho preso gente che veniva, non ho preso voi perché non sapete fare un cazzo.
1: Non importa, non ce ne frega niente di quel, professore mi dà una mano, non ce ne frega niente di quello
0: allora,
1: che lei
0: è venuta a parlare di questa
3: conferenza, questa applicazione che voi quando la mettete sul telefono giustamente, ma non lei Volk, perché io lo so che quando lei prende il telefono purtroppo parte una chiamata in sdor e succede a finimonto,
1: e succede il patatrac,
0: certo, ma ci dice a cosa serve
1: app. Ecco,
3: certo, l'app si chiama Icefr.
2: Non
0: si è capito, scusi, c'è un problema con il microfono,
2: è scritto bene.
0: Ma ricorda molto una compagnia aerea che conosciamo. Infatti, però vabbè.
3: Avete capito l'amministratrice sderenata che è riuscita a leggere?
0: Dai, delegata, no, sderenata!
2: È scritto bene!
3: È scritto molto bene. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting, quindi.
0: Di cosa?
1: Di smacchioting, di pulizia.
3: Di smacchioting.
1: No, bisogna comunque
3: interpretare. Abbiamo fatto un lavoro di smacchioting appositamente.
1: Sì.
3: Non è metti la cera, togli il cerume.
0: Senta, cerume, no.
1: Va bene, allora facciamo così. L'ultima domanda. Allora, abbiamo capito il nome di quest'app, l'abbiamo capito tutti e lo lasciamo lì. Adesso ci spiega un po' la funzionalità, anche perché saranno 3 mesi che giriamo su questa.
0: Che cerchiamo
1: notizia,
0: di.
1: Vorremmo cercare di concludere perché.
3: Tre
1: magari...
3: mesi che girate? Perché non ce l'avete Google Maps?
1: Sì,
0: non in quel.
1: Quello,
3: non
1: quello
3: ce l'avete Instastract?
1: No, io sto facendo.
3: Non ce l'avete Foodstuff?
1: Adesso prendo la doppietta e gliela metto sotto il naso. Dicevo, no, era un mio pensiero così fugace. No, dicevo, caro Lazzaro, carissimo Lazzaro, carissimissimo Lazzaro, in due parole, che cosa fa l'app? Ce lo spiego così almeno noi.
3: Allora, una parola.
1: Benissimo, una.
3: Si scarica.
0: Sì, e vabbè.
2: Fatto, finito. Parola. Finito adesso, eh?
1: Fatto, sì, bene.
3: Seconda parola.
1: Sì.
3: Si applica.
0: Porca troia.
1: Si applica.
2: Quindi devo fare così e poi.
3: Esatto.
0: Poi.
2: Okay.
3: Vedete che la sderenata ci riesce.
0: Sì, la sderenata ci riesce. Io voglio capire.

0: differenza al
1: boss. Che vuol dire? Che vuol... Non, ce ne, sta... non ce ne andrà mica via senza dirci a cosa serve.
2: No, qua io da lei
0: ma
2: qua
0: no,
2: non
0: ma
2: esce...
0: no, figuratevi se io non faccio queste cose. Un momento che devo chiamare per dirvi l'ultima funzione importante.
2: Ecco, ci
0: devo
2: dica.
0: Chiamare la mia banda. Banda!
1: No, banda, no, banda, no, no, per cortesia, no, no, no, no, non entrate, no, no, no, no, no, no, no, non entrate, ho detto. Non entrate, ho detto, porca puttana, porca!
0: Bravo, così.
2: Dai, che mi rimbalza l'orecchio.
0: Infioramando, venite qua. Aprite l'arco.
2: Con che arco? Senta.
0: Ciao, stricagnone.
2: Ma dove
0: ciao,
2: va?
0: Ciao.
2: L'applicazione.
3: Sì, ma come dove?
2: Crippio.
1: È andato. Cioè, non ce voglio dire. Andate fuori anche voi, pagliacci. Andate fuori anche voi, pupazzi.
3: Basta, sto casino, basta.
2: Ecco, chiediamo scusa ai miliardi di ascoltatori che in questo momento hanno assistito a questa scena.
1: Oh, e tanto già ha detto a che serve. E tanto ce l'ha detto a che serve.
2: Purtroppo anche all'amministratrice delegata.
1: Ma lei ce l'ha installata, ma come ha fatto a installarla? Noi sono 3 mesi che ci proviamo.
3: È un casino, non a caso sono un'amministratrice di rete. Però,
1: sì, vabbè, ho capito, non è che adesso dobbiamo... comunque, ma il bravo dov'è? È tornato?
2: Non lo so, il bravo non lo so. Cosa deve fare? No, no, no.
0: No, te sto a dire no. E no, e no.
1: Eh no, eh sì.
0: Allora, forse... facciamo così. Ha detto facciamo no. Così, lo faccio venire con un bel mazzo di rose rosse.
2: No, no, no, no, bravo.
0: Ok.
2: No, sì. Professore,
1: di solito quando parla di queste cose ce la sempre con te, non so per quale motivo.
0: Però abbiamo detto altri 3 mesi, eh? Altri 3 mesi.
2: 3 mesi.
0: E l'affitto è importante, l'affitto è importante.
2: Ma l'affitto sì,
0: se lo ricordi.
1: È lui che
0: sì,
1: deve pagare
0: la
1: l'affitto.
0: Gentilissima, gentilissima.
1: Aia.
0: Sì, sì.
1: Ha detto gentilissima.
0: Lo saluta caldamente, glielo
2: dico. Ma saluta cosa?
0: E lei, sì, deve sapere che la risaluta ululantemente. Sì, sì. Sì, sì,
1: aia,
0: sì.
1: Forse ho capito chi è.
2: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
1: No, faccia una cosa. Prendo io per i pallettoni. Lei le canna notizia. Va che è meglio.
0: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
1: Sì, veloce però magari.
2: Un segreto. L'ha salvato la notizia. Bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che... chissà che magari può, le può dare qualche ispirazione. No, vabbè, allora siamo... Perché io, cioè, sono cose che mi destabilizzano. Queste io e lei, bravo, parleremo in separato su di te. Ma veniamo alle notizie invece carine, carine, fresche, freschissime.
1: Carine come guidare fresche. Sull'autocisa.
2: No, quello è un po' meno carino, specialmente quando ci metti
1: due ore e 20
2: per fare la bellezza di 22
1: chilometri.
0: O carine come quando si blocca il traffico in mezzo alla strada e non c'è nulla.
2: No, però avete detto due cose che hanno in comune un qualcosa con la notizia che sto per leggervi. E si tratta di un'auto, signori. Sì, benissimo, un'auto.
0: È un'auto nuova?
2: È un'auto, a guardarla così da
0: foto. È un'auto ibrida?
2: È un'auto, bravo, un'auto, un BMW, va bene?
0: La sua macchina, sì.
2: No, bravo, non lasciamo perdere, l'auto in questione è una BMW ed è stata bellamente imbrattata e appiccicata da manifesti che rappresentavano una chat segreta, signori.
0: Ma no!
2: Fa un po' sorridere la vicenda che ci porta tutti quanti insieme a braccetto cantando a Bari, anzi in provincia di Bari, perché la vicenda è avvenuta ad Altamura, ok? Ah. E ovviamente in poche ore le immagini della vettura di qui sopra hanno fatto il giro dei social, come ben sapete, ormai basta il telefono, e una fotografia rimane impressa nell'etere. E andiamo un pochino più nello specifico, perché si parla, signore e signori, di tradimento e vendetta. Bella, servita fredda. Ingredienti principali di una vicenda che in queste ore, come dicevamo prima, ha fatto il giro dei social e stravolgendo ovviamente la tranquillità degli abitanti di Altamura. E quindi stavamo dicendo che appunto purtroppo è una notizia molto semplice, perché... scoprendo il tradimento del marito, donna si vendica, tenetevi forte, appiccicando le chat segrete e tanto di scritte sotto a mano, le chat segrete del marito con l'amante e una bella scritta in bianco con scritto traditore! Purtroppo
0: fantastico.
2: È stata anche imbrattata, eh sì, purtroppo come dicevamo prima, ovviamente le immagini hanno subito

0: fatto il giro del web e a quanto pare questa, diciamo, la chiamiamo fidanzata perché la notizia riporta fidanzata, sì, però erano prossimi alle nozze, signore.
1: Ah,
0: lei,
1: ecco,
0: si è vendicata, signore. Ah, spettacolo insolito e scioccante che ha attirato l'attenzione di chi si trovava a passare in quella zona, in quei minuti, dove appunto si sono fermati a filmare e a fotografare la macchina deturpata per questa vendetta. Beh, che è servita fredda, perché a quanto pare voci di corridoio dicono che ha agito nella notte, quindi nella notte sapete tutto un po' più silenzioso. Attaccare tutta sta roba, se andate a cercarvi la notizia in giro per il web, vedrete sicuramente, anche perché la troverete sicuro, sicuro, vedete tradimento Altamura, lo trovate sicuro, freschissimo e morbidissimo.
2: Se lo cercate proprio su scritto webbe, proprio scritto web, così, web. Webbe.
0: Ah, certo, io uso quel motore di ricerca lì.
2: Ah, ecco, vuole... adesso si capiscono tante cose.
0: Oh, so io, scusa.
1: Uniweb.it. No, però è interessante questa notizia, Volke, perché a quanto pare girava anche con una classica domanda sui social, con sì, magari una parte era al 50% d'accordo con lei, perché sai, tradimento, tutto, spoilerarlo, sì, così, tirarlo fuori, ma dall'altra dice, conviene, diciamo, acuire ancora di più la rabbia e soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
0: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzuata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
1: Se c'è alla pagare, pace paghiamo, del sassolino.
2: Alla pace del sassolino.
3: Almeno...
0: diciamo che insomma, non, io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
1: No,
0: finisce,
1: no,
0: tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi se c'è da pagare uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023 portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
0: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail. Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
2: Pensa.

0: Se ogni giorno è una lotta, scendi in strada e combatti. Questo dice in sintesi Alba Rosi qui su 6023 che ci ha portato Still Blazing. Quindi continuiamo a lottare, ragazzi. Questa bassa è andare avanti, eh? Tanto quello è andato a farsi i cavoli suoi, siamo rimasti con l'amministratrice, chiediamo scusa, ma queste cose succedono sempre. Io
1: anche nota cortesemente del fatto che il professore prende e si allontana dalla posizione lavorativa.
2: Ma non si preoccupi.
0: Giusto dirlo, bravo, è giusto
2: segnalarlo. Io già sto sapendo tutto.
0: Benissimo, ottimo, allora, però, dato che noi siamo comunque delle persone corrette, a questo punto ordiniamo anche noi il cibo, la cibanza.
1: Esatto.
0: E così facciamo... Facciamo un menù scelto un po' così.
1: Lei cosa predilige, amministratrice delegata, mi scusi?
2: Allora, non lo so, vogliamo chiamare la pizzeria?
0: Facciamo
1: la pizzeria, se permette gliela offriamo noi.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Grazie mille.
0: Cioè, gliela offre il bravo, perché lui è...
1: Tanto la tessera del presidente.
0: Glu glu glu glu. Faccia bene sto numero, per cortesia.
1: Era nel numero, glu glu glu glu. Cosa?
0: Perché c'è la signora poi sopra che batte con la scopa, capito?
1: E Volk, ordini lei che ha una bella voce.
0: Ma come ordino io, scusi? Vabbè, ordino io.
3: Sono andato alla farmacia, ma non ce l'hanno i Truffen, i Gruffen, di quello che c'è il principio attivo, i Tropofrobofen, Guacchitemu.
0: Ma come, scusi, porti pazienza,
1: ho capito, lo faccio io il numero.
0: Sono preso pure un baffa per il Truffen, il Groove e il Bruf, vabbè.
1: Mi scusi,
4: ma che cazzo sta a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il baffa nel numero,
0: No, non mettere.
2: La virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porcaccia la miseria, guarda che... Ma e come si chiama
1: il Gruffen?
0: Boh. Truffen.
1: Sì, pronto, volevo
0: Ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
2: Fantastico.
0: Aspetta, io non che mi metto già in posizione.
1: No, io...
0: Lo so, scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
2: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
1: Il problema è che...
5: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
5: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
5: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si intrighi per questo, aspetta un attimo.
0: Pronto?
5: Sì, pronto, che comandante a Genova da Suevi Bam.
1: Ecco. Ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere. Le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
5: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentasuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
6: Venghi
0: qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentasuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentasuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
5: Ho capito, che sono ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volk. Ecco, gli dia corda.
5: Cara amministratrice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentasuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
5: E quindi mi dica, no, non la sento, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano. L'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso.
5: Ah, vabbè, ma forse c'è stata un'interferenza. Mi dica!
1: È rimasta un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
2: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
5: Come andate a Genova, che mi parla?
1: ecco, a posto. Allora, cara ministro,
5: bello fare queste conversazioni.
2: La pazienza che ci vuole.
5: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
1: Certo.
2: Certo.
1: Pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentasuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
5: esatto.
0: Insomma...
5: Ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuano ad averlo come sempre.
2: Comunque la sento, insomma.
0: Ecco.
5: Ma bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
1: Allora,
0: una volta non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare, prego. Allora, se vuole
1: io,
5: allora, cara mia amministratrice, guardi, io, visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era, che praticamente...
0: quello è il nome.
2: Ah, ok, fantastico.
5: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Allora, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, pensi, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Prego, certo. Diceva?
5: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché...
1: Certo.
0: Una cosetta.
2: Direi... molto volentieri, ma devo rifiutare...
5: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata Sandra, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto... Sandra, sto parlando, non sto flirtando!
0: No, ecco.
5: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
5: impegni. Aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano Indiano?
5: Signor comandante, in questo momento sto... questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
5: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi insomma una roba così. Ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
2: Direi, non vorrei
0: molto molto bene.
5: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
5: Un'altra volta no, per favore, l'abbiamo fatto l'ultima volta, andato, poi perdiamo un motore. Dobbiamo salire? Vabbè, saliamo, però piano.
0: Ci sarà un momento purtroppo. Ha tirato su l'aereo, bocca delle altezze molto alte.
4: Pronto?
0: No.
4: Allora, questi scherzi telefonici verranno subito segnalati alle autorità competenti. Quello precedente è già stato arrestato.
1: No, non si preoccupi, signor zio, cortesemente. Stia calmo. C'è solo un'interferenza.
4: Ma chi è la cuffia? La cuffia umana? Me lo ricordo quando veniva nel mio giardino a mettere i brocchi delle piante, me lo ricordo.
1: Sì, ma è stato tanti eoni fa, quindi non si stia calmo, non si inalberi.
0: Adesso riposi.
4: Comunque, riposi. Volevo dirvi che sono state spedite le tessere del partito, lei con la maglietta di quel colore orrendo sappia che è la prima la sua, va bene?
0: Sì, va benissimo.
4: Mi raccomando, un saluto ai vostri figli.
0: Sì.
4: Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Per la prima convention, va bene? Va benissimo, bene, pronto?
0: Ascendendo con l'aereo.
5: Allora, basta, che non accada mai più, eh?
1: Noi volevamo ordinare una pizza.
0: E pensa, tu pensa. Io...
5: Comandante... Se vuoi, facciamela dopo, eh? Se la vuole, condita.
0: No, no, no, lasci perdere. No, guardi, no, noi dovremmo salutarla. Se però lei, anche almeno una volta, la prego, riesce a riagganciare il telefono senza creare imbarazzi, noi le saremo grati.
5: Ma guarda che io tutte le... A parte il fatto che io non è che riaggancio il telefono perché ho le cuffie con la radio, non è un telefono questo.
6: Agganci le cuffie.
0: Ecco, agganci le cuffie all'apposito tasto di... Chiude.
5: Vabbè, ho capito, Vabbè, ciao, ciao, alla prossima, ciao.
2: Buona serata, sai.
0: Abbiamo avuto quindi
5: Che due maroni questi, tutte le volte che si mettono sulla mia frequenza, porca di quella puttana.
2: Forse ho capito.
5: Facciamo scendere. Sì, qui il comandante della zona per Tassuglia Gripante. In questo momento vogliamo ricordare a tutti quanti che stiamo finendo la benzina, quindi dovete pisciare nel motore, così almeno tutta l'alcol che avete bevuto può far funzionare.
0: Bravo, però per adesso non c'è niente di, insomma, stia calmo, trovi il tasto con calma. Pentasuglia, può staccare.
5: Sandra, vieni con un attimo, per calmo, fuori dai coglioni dalla cabina, per favore, grazie.
0: No.
5: No, perché allora, senti Sandra, siccome mi fai la gelosona, ma tu lo sai che sei l'unica per me, lo sai, no? Sento, allora, facciamo una cosa, invece che giocare al dottore, alla paziente, facciamo la hostess al pilota, ti faccio prendere la mia cloche, guarda qua.
0: No.
2: Siamo riusciti.
0: Amministratrice delegata, a nome mio e di tutta la redazione dello Stereo, le chiediamo scusa per questo spettacolo imbarazzante alla quale lei ha appena assistito. Non so che dire. Non so cosa dire. Meno male che c'è un po' di aria di Brasile.
5: Oh, ma che bella cena che mi sono fatto! Oh.
0: Invece noi, niente.
5: Niente? Non avete mangiato?
6: Senta, professore, lei ha mangiato, ma prosciutto e melone?
5: Non c'era, figurati.
0: Guarda, non avevo dubbi.
5: Sono andato al boia, il boia a Trastevere. Va bene, comunque, signori, siamo arrivati al momento della classifica dello strillone glu, come sempre la classifica, la classifica è ha shakerato anche questa volta.
0: Ha fatto un ritorno di fiamma, non ho capito.
5: La classifica di oggi è una classifica, diciamo, in tema con quello che sta arrivando, vale a dire lunedì prossimo sarà il lunedì dell'angelo, quindi vale a dire Pasquetta. E pensate, io fino a domenica di Pasqua sarò reperibile, ma questa è un'altra storia.
0: succede.
1: E lei sa perfettamente come funziona il lavoro.
0: Esca dal gong.
5: Allora, iniziamo con questa classifica che, come stavamo dicendo, appunto, è una classifica proprio dedicata alla giornata della Pasquetta, no? I preparativi che ormai si stanno mettendo sempre più in piedi, i gruppi che sono nati di WhatsApp, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa mangiamo, dove ci vediamo, e quindi
0: la carne.
5: Esatto, cioè, noi andremo di ciccia, ma signori ciccia, via. Esatto. E allora, 10 punti su quello che può succedere a Pasquetta, ma soprattutto i peggiori elementi che si possono portare a Pasquetta, quindi i peggiori amici, peggiori in maniera anche simpatica, però almeno uno di questi, almeno una volta, ce lo siamo ritrovato nella nostra Pasquetta. Prego, dottoressa, inizi lei al punto numero 10.
2: È un secondino che stavo ancora appuntando.
5: Ma certamente, anche tutto il carcere, non solo un secondino, prego.
6: Esattamente lì.
5: Pronto?
6: Che battuta!
0: Sta scrivendo, ragazzi, appunti su un taccuino. Io la sto vedendo perché ho la mia adesso. E sono tutte note negative nei vostri confronti, io ve lo dico.
5: Vai, ce l'ha.
2: No, allora, non guardare.
0: No, noi non guardiamo. Guardiamo da un'altra parte. No,
2: ma non... c'è fogli qui, ma non ci
0: Lo so, purtroppo, ma non ha messo a posto il bravo.
6: Avevo detto di mettere a posto. Io sto guardando dall'altra parte, non mi rompa le scatole.
5: Cosa è successo?
0: Non ha messo a posto, c'è fogli dappertutto. La dottoressa adesso si è messa un attimo. Dovrebbe essere lì. L'ha trovato.
5: L'ha trovato?
2: Sì, l'ho trovato.
5: Prego, puoi iniziare.
2: Il decimo, signori. Allora, si viene chiamato il salutista estremo. Quello che praticamente ogni volta che lo vedi con questa borsa frigo, chissà che cosa avrà lì dentro.
5: Mamma mia.
2: sicuramente non cibo commestibile, perché della serie se ne esce con: ragazzi, ho portato l'hummus di ceci decorticati biofermentati al chiaro di luna e acqua alcalina e pH emotivo, che non so cosa sia, però...
7: Mamma mia, ma che roba è?
6: Ah, beh.
2: Mentre quindi tu stai grigliando la tua carne con la tua birretta fresca da appena uscita dal congelatore, che ragazzi è uno spettacolo, lui ti guarda come se stesse accendendo un rogo medievale.
7: Ma no, ma che posso vero? Cioè...
2: Quindi mentre tu stai assaporando la tua dolce carne super grassa, e ogni volta che tu mordi, lui racconta quello che succede al tuo intestino.
7: Voleva dire al tuo intestino, per caso, dico a naso.
2: Sì, l'intestino, quello. Il risultato è che a fine giornata non hai più fame, ma ti arriva solo una grande depressione.
7: Beh sì, in effetti sì, quelli salutista estremo, mamma mia, quelli che io al rogo per davvero.
2: No, ragazzi,
7: andiamo avanti con un altro. Allora, che facciamo? Mi vuoi rubare il lavoro? Allora, sì. vuole la radio, si prende la sua scala e si va a fare la radio.
6: Sì.
7: Allora, poi abbiamo...
6: È colpa di quell'altro che mi ha fatto sentire.
0: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
7: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino, mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere: oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, A fine giornata non senti più le orecchie e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno pago o disparo, vediamo chi va.
0: No, io stavo guardando il bravo.
6: Vado io all'ottavo posto, perché questo mi rispecchia, il polemico professionista.
7: Ecco.
6: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
7: Ma che tue palle.
6: È l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride. E la cosa peggiore è che ti contagia. E dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta. E non sai neanche il perché. Tutti sanno.
7: No!
0: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione, secondo me, è anche peggio. Perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo. Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla, punto 2, non ha portato nulla, punto 3, soprattutto non risponde a quel maledetto telefono. E poi alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo, da 33, giusto, dicendo: scusate raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa,
7: volevo passarle
0: la domanda, mi scusi, mea culpa.
7: No, dottoressa, ma il risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
0: Sui cenci.
7: Esatto.
2: Il romantico in crisi al sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì, con cui litiga 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti: tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
7: E tu lì ti fingi morto, perché fai come davanti agli orsi. Mamma
2: mia. La terra.
7: Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che un mix, guarda, veramente. Parte forte. Oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo 3 ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
0: Ecco.
7: Cioè, quindi questa cosa per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vasi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo. Ogni tanto andiamo a vedere, mamma mia.
6: Ah, ancora puzza.
7: Ancora puzza.
6: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
7: Ah!
0: Ecco.
6: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
7: Ecco, signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
0: Sulla brace,
6: calmo,
0: sulla
6: griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo, mai un album fotografico degno del National Geographic.
7: No.
0: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. Il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come sapete, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e il mio sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
7: Raga,
0: e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo, l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì, e l'accende, ovviamente l'accendono su di lui, ovviamente. Sì,
7: sì,
0: va bene, scusate.
2: Mannaggia. Dottoressa. Allora, invece, l'argento al secondo posto.
7: Sì?
0: No, ce la deve fare.
7: No, prego, la deve fare, stoicamente.
6: No, sì, non si lasci contagiare.
2: Dunque, abbiamo colui che non porta mai nulla. Cioè, arriva sempre, lo vedi? Proprio leggero, fresco, troppo fresco e troppo leggero. E stai così, tu porti bevande, carne, dolci, pane, birre, e lui porta l'entusiasmo, lui arriva, dai, famo dimo. A un certo punto si siede a tavola, oppure non si siede direttamente, inizia a prendere quello, la prima cosa che trova, perché ha una fame da pupi. Mangia di tutto, assaggia di tutto e ti finisce tutto. Ecco. E quando qualcuno dice, chi ha portato questa roba buonissima? Il silenzio, perché sicuramente non è stato lui.
7: Mamma mia, una bocca, non è un Dyson. Ma signori, vince, e questo ce l'abbiamo avuto tutti. Vince il so tutto io, l'immancabile, il re indiscusso, il boss finale. Sa come accendere il fuoco, sa come cucinare la carne, sa dove mettersi al sole, sa come parcheggiare, sa anche cose che non esistono. Ma fanculo, fidati, se ne esce fuori con frasi tipo: fidati, la salsiccia va girata ogni 17 secondi. E fallo tu allora.
2: Sì, ora sto appunto al...
7: Anche perché poi mangia come un facocero, ricordiamo sempre. Nessuno gliel'ha mai chiesto, nessuno lo vuole, ma lui è lì sempre. Non se ne va mai. La cosa migliore...
8: Perché la salsiccia la devi mangiare a bocca piena. Cioè...
7: Esatto. Ma la cosa peggiore, a volte ci prende pure. Quello che si fa incazzare come la bestia.
0: È vero. Confermo.
7: Bene, signori, questa era la classifica di oggi, quindi visto che ci siamo, un glu glu glu, auguriamo anche...
0: Cosa vuoi augurare?
7: Auguriamo anche una buona Pasqua, una buona Pasquetta a tutti i nostri amici ascoltatori, giustamente, no? Così almeno, perché noi, già ve lo dico da adesso... Prossima settimana non ci saremo perché facciamo una bella pausa. Pasquale, sì. Una pausa lunghissima.
0: Lunghissima. Adesso poi insomma abbiamo.
7: Però diciamo, ecco, ci prendiamo questo piccolo periodo di pausa, così almeno sì, anche noi. Perché sì. Sostanzialmente mercoledì sera ancora stare mi imbotta da lunedì.
0: Ma no, vabbè, ma quello è il meno, professore. Il meno.
7: Vabbè, comunque... per dire. Ma signori, attenzione perché è arrivato il momento della dottoressa. Che sicuramente già si era scordata.
6: Sì,
2: sì, no. Infatti, sì. Avevo dimenticato tutto. Fantastico.
7: Perfetto, perfetto.
0: No, insomma, è lì solo sulla destra, tranquillamente, freschissima. Abbiamo una bellissima scaletta.
7: Freschissima, scritta, capito?
2: No, quella l'ho vista.
0: Scritta in maniera molto tranquilla. E insomma, quindi.
7: Esatto. Poi in memoria. Memoria
0: di. Bene il titolo.
7: Cioè, in memoria di venerdì.
9: Senti, mi serve un McFradam a Snickers. Poi mi serve un altro McFradam a Smarkix. Poi mi serve un cheeseburger a. Cioè, quello là da un euro.
6: Cosa? Ma perché?
7: Non lo so. Signore e signori, la nostra dottoressa oggi ci presenta la chicca. Ragazzi, la chicca, la chicca, la chicca. Prego.
2: Fantastico.
7: Pronto?
2: È occupato. E dicevamo, la chicca ve la mandiamo con.
7: Sì.
2: Ma scusate.
7: Sì?
2: Sì, sì, sì. Devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
0: Beh, io
7: si ricorda,
0: non lo so.
7: Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
2: Sì, sì, no, per carità.
7: Se vuole legga questa, però, insomma.
2: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
0: devo. La scelta
2: leggere.
0: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
2: allora,
0: lo sa.
2: Allora, il
0: la
2: titolo della nostra prossima song.
0: Sì?
7: Sì?
0: Sì? Lo dica.
7: Sarà?
2: Lo dica. Porco Nando.
7: Ma, ah, Porco Nando, dica quello vero per cortesia, sennò ci cacciano. Cioè, dica quello vero.
6: Dica.
2: Shakerando, signori, di
6: chi?
7: Sì?
2: Come? Dov'è? L'ho scritto.
0: Non stava scritto, no, perché forse scritto. Bastava Porco Nando.
2: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
7: Bei momenti.

Hanno perso la battaglia col Natale e contro ogni tipo di festività, con il trucco e con il vizio di fumare, con le spese per la casa e con il Dams Università. Sono belle e sanno anche un po' d'inglese e non ti dicono mai la verità. Hanno il fascino delle donne incomprese.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

Yeah. Ho avuto tante donne ma mai un'amica, e tutte mi hanno detto come sia l'antica. Ciò che non uccide ti rende più forte, ma ciò che amo mi ha fatto vedere la morte. Bevo, fumo, guardo foto e cui ridevi, ma alla fine non è quella che prevedi. Conoscersi a fondo non usando scudi è come odiare il tuo corpo e farsi guardare nudi. Seduto sul letto, guardo fuori il cielo azzurro, faccio nuvole di fumo. La mia maglia dice che è un venerdì nero, così nero che ha oscurato il tuo profumo. Mi sono bruciato, ma la cenere è la cosa più pulita al mondo. Liquore nella cassetta del pronto soccorso, ho fatto un sorso. Adesso gira tutto intorno come un giro tondo. Che sia una pattuglia o che sia un'ambulanza, controlla che la benzina sia abbastanza per poter uscire da solo labirinto. Non chiedermi la strada ma segui l'istinto. Vorrei qualcuno che dicesse che ho già vinto, che mi studiasse come fai con un dipinto. Accendi il motore che di te mi fido, mentre chiudo gli occhi e rido.

Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.

Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
1: Radio 6023. Shine bright like a diamond. Shine bright.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

vista. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei.

0: tutto.
1: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.

0: Ascolta Radio 6023.
1: Non c'è un momento in particolare, ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
2: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
1: Davanti, un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
0: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
2: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
0: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola.

L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti.

0: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
1: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
0: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
1: Lavorerai per me.
0: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
1: Sei fuori.
2: Radio 6023.

0: Hay un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android.
1: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
0: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.

Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

LMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Immancabile Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte.
4: E poi i Bundabash con Per un milione.
5: Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
4: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
5: Un paio di schiaffi?
6: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.

0: Amo questa voce.
1: La richiesta è stata approvata personalmente dal presidente Schulz, è così che si è giunti alla lista di voto, il che credo sia del tutto inaccettabile, ha ribadito Javor. Gli europarlamentari a favore dell'eliminazione dell'emendamento sono stati 379 rispetto ai 209 contrari, mentre i restanti si sono astenuti. La parte cancellata prevedeva un chiaro divieto per i membri di avere ulteriori posti di lavoro e altre occupazioni pagate. Secondo un rapporto di Transparency International del 2014, il 53% degli europarlamentari, ovvero 398 su 751, ha dichiarato di svolgere attività esterne per le quali guadagna tra i 5,8 e i 18,3 milioni di euro annui. Si tratta di occupazioni saltuarie, per esempio consulenze nel settore pubblico-privato, oppure incarichi regolarmente retribuiti, mentre in alcuni casi, stando alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi deputati, le attività fuori dall'aula sarebbero svolte a titolo gratuito. 15 parlamentari hanno affermato di guadagnare più dai lavori extra che dallo stipendio di eurodeputati, che in media si assesta attorno agli 8.000 euro mensili. A detenere il record è la francese Nathalie Griesbeck del Movimento Democratico. Nella sua dichiarazione, infatti, risultano addirittura 68 occupazioni esterne. In casa nostra spiccano fra i più impegnati fuori dall'aula Renato Soru del PD, al quinto posto assoluto per mole di incarichi esterni, Remo Sernagiotto del PDL e il leghista Matteo Salvini. Tutto questo mentre l'approvazione della legge per regolamentare le lobbies procede a singhiozzo, dividendo il Parlamento europeo. Insomma, forse è proprio il caso di dire tutto il mondo, anzi l'Europa è paese. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca. Eurofonica.
2: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
3: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
4: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
5: e Kids FM in Germania.
6: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
7: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
8: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
9: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Uniti nella diversità.
11: E questa è l'officina della camomilla, ho visto Nazipan su tram, noi siamo sempre Eurofonica in diretta da Roma 3 Radio e continuiamo a parlare in compagnia di Sara. Sara, lo sapevi che ieri è stata la giornata mondiale per la libertà di stampa?
12: Ebbene sì, sono molto, ho molto a cuore il tema della libertà di stampa.
11: Esatto, però diciamo che l'Italia non sembra avere molto da festeggiare, almeno a giudicare dall'ultimo Press Freedom Index dei Reporter Senza Frontiere, che ci ha posizionato al 77° posto. Per la libertà di stampa. Ma questo tipo di classifica quanto è affidabile? Ce lo spiega adesso nel suo focus Caterina Moser.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
15: Qualche settimana fa abbiamo letto su tutti i giornali i risultati della World Press Freedom Index, la classifica in cui ogni anno l'organizzazione non governativa Reporter Senza Frontiere, RSF, ordina i paesi del mondo sulla base dello stato di salute della loro libertà di stampa. Il 77° posto dell'Italia nella classifica ha fatto molto scalpore, anche perché in posizioni più alte ci sono paesi che difficilmente si possono definire campioni di democrazia, come El Salvador e il Burkina Faso. Ma possiamo fidarci? Per capire quanto questa classifica sia valida, dobbiamo prima di tutto avvicinarci alla metodologia utilizzata da RSF nella raccolta dei dati. La prima fase di indagine consiste in un questionario distribuito ad associazioni, gruppi e singoli giornalisti scelti a discrezione di RSF per rispondere, assegnando un punteggio da 1 a 10 a una serie di domande raggruppate in 6 argomenti, come ad esempio l'indipendenza dei media e la legislatura. Il secondo punteggio viene elaborato tenendo conto del numero di giornalisti uccisi nel paese, di quelli arrestati, di quelli minacciati e di quelli licenziati. Chiaramente i valori vengono pesati in maniera differente. Un giornalista ucciso vale più di uno licenziato. A ogni paese viene assegnato un punteggio da 0 a 100 e una posizione nella classifica finale con tutti gli altri stati. Si tratta dunque di un metodo molto complesso. L'importante è tenere presente che si basa in gran parte sulle opinioni soggettive di enti e persone scelte da RSF, di cui non abbiamo notizia dato che i nomi non ci vengono forniti. Ed è per questo che in alcuni casi la

0: metodologia usata rischia di portare a risultati bizzarri o difficilmente spiegabili. Ad esempio, tra il 2013 e il 2014, l'Italia ha perso 24 posizioni in un solo anno, scendendo dal 49esimo al 73esimo posto. Tra le ragioni fornite da RSF, per questo calo c'è stato un aumento delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti e le cause di diffamazione che RSF giudica infondate, passate da 84 nel 2013 a 129 nei primi 10 mesi del 2014. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica. Eurofonica.
1: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
2: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
3: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
4: E Kids FM in Germania.
5: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
1: Eurofonica.
0: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
7: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
8: Uniti nella diversità. E proprio uniti nella diversità, proprio rientriamo con la mia voce. Prima abbiamo citato i dati di Eurostat sull'occupazione dei laureati, ma che cos'è Eurostat e soprattutto come lavora? Caterina Moser ha intervistato Timothy Allen, addirittura team leader del press office di Eurostat.
9: Eurofonica.
8: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
6: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Abbiamo parlato della classifica di Reporter Senza Frontiere, ma la Comunità Europea ha il suo strumento di indagine statistica? Sì, si chiama Eurostat e ha sede in Lussemburgo. L'ufficio si occupa di fornire informazioni statistiche alle istituzioni europee. E ora siamo in compagnia di Tim Allen, il team leader dell'ufficio stampa di Eurostat. Perché Eurostat è importante per le politiche europee?
11: I think it's because increasingly policy is guided by data.
12: Penso siano importanti perché le politiche europee sono sempre più guidate dai dati. Noi le chiamiamo decisioni basate su dati comprovati, appunto. Ci sono numerosi casi dove i dati giocano un importante ruolo nelle politiche europee. Ad esempio, nelle politiche regionali, le decisioni sui fondi regionali che provengono dall'Unione Europea sono fatte sulla base dei dati del PIL pro capite che noi forniamo. Un altro esempio sono le procedure per i deficit in eccesso, dove i dati che raccogliamo e pubblichiamo sulle finanze dei vari governi sono usate per decidere quali stati membri sottoporre a una procedura di infrazione. Oppure iniziative come la Strategia Europa 2020, dove c'è un'ampia gamma di obiettivi chiave da raggiungere basati sugli indicatori economici che analizziamo, raccogliamo e pubblichiamo.
11: Where there are a wide range of targets, key targets, which are again based on indicators that we collect and publish.
0: Pensi che i politici europei usino i dati nel modo giusto? C'è una legislazione che richiede alle istituzioni europee di usare i dati di Eurostat?
11: I mean, we have a very good interaction with all the services of the Commission.
12: Abbiamo una buona interazione con tutti i servizi della Commissione europea per via dei dati che noi forniamo e che raccogliamo. Il codice delle statistiche europee eleva il ruolo di Eurostat a livello di statistica ufficiale dell'Unione europea, quindi il nostro lavoro è regolato da un contesto normativo.
0: Come funziona in pratica la raccolta dei dati?
11: Well, in practice it's it works as a cooperative system. We call it the.
12: In pratica funziona come un lavoro collettivo. È una partnership tra il nostro ufficio e tutti gli uffici dei sistemi statistici dei paesi membri. Noi lavoriamo insieme per definire e armonizzare la metodologia, la classificazione e le definizioni che possono essere usate per raccogliere i dati. La raccolta dei dati è fatta dagli uffici statistici nazionali degli Stati membri, quindi Eurostat di per sé non raccoglie dati direttamente. Sono gli uffici nazionali che raccolgono i dati e che li mandano a noi, e noi abbiamo la responsabilità di sistemarli, accorparli e aggregare questi dati europei delle varie nazioni per poi pubblicarli. Riguardo invece le decisioni prese da parte delle istituzioni europee, un punto chiave per noi che ci terrei a precisare è che vogliamo rendere renderli pubblici e in modo imparziale tutti questi dati che siano così accessibili a tutti i cittadini europei e disponibili all'uso.
11: It's available for everybody to use.
0: Quante organizzazioni sono coinvolte nell'elaborazione delle risposte delle statistiche?
11: Overall, hundreds. I mean, you've got...
12: Sono centinaia le organizzazioni coinvolte. Ci sono i 28 uffici statistici degli stati membri, ma in ogni stato collaborano altre organizzazioni, ministeri, altre autorità che raccolgono i dati in specifiche aree. Quindi l'organizzazione complessiva in tutta l'Europa è molto grande. Se conti ogni singola organizzazione che contribuisce a raccogliere dati per gli uffici statistici.
0: Nel 2012 la Corte dei Conti ha pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Il codice delle statistiche europee non è ancora pienamente attuato da Eurostat e dagli Stati membri». Dopo questa relazione cos'è cambiato? È cambiata la vostra metodologia?
11: Well, we at the time we published our response to their report.
12: Al tempo abbiamo pubblicato una risposta al report. Non eravamo d'accordo su tutte le conclusioni incluse nella relazione, ma abbiamo pubblicato una risposta descrivendo il nostro lavoro e cosa avremo fatto per il futuro. È importante notare che noi siamo un corpo indipendente. Siamo parte del sistema statistico europeo, e cioè la governance del sistema statistico.
11: The European Statistical Governance Advisory Board, and every year.
12: Ogni anno loro fanno un report alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su come il sistema statistico europeo sta andando e quanto rispetti o meno il codice previsto dall'Unione Europea. È un documento di dominio pubblico, accessibile a tutti. In più abbiamo un programma che si chiama Peer Review of the Code, che riunisce ogni 5 anni un piccolo team di esperti statistici che visitano ogni ufficio statistico nazionale ed Eurostat ed esaminano come gli uffici operano e vedono se rispettano o meno il codice. Infine lasciano delle raccomandazioni per migliorare o meno il lavoro. Poi viene pubblicato su un sito tutto il lavoro dei report delle peer review e anche i piani d'azione che ogni ufficio ha stabilito per migliorare il loro modo di lavorare.
8: E questi erano i Subsonica con Liberi Tutti. Noi andiamo avanti con Eurofonica. È tempo di trasformazioni in Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio Stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
9: Eurofonica.
10: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
13: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che in Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi Cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco, e forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide i due popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome nome univoco alle tre regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno, e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così, il 2 maggio, il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Cecka in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megarizzi per Eurofonica Trento.
14: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
3: Bentrovati ad una nuova puntata di Eurofonica, direttamente dal Parlamento Europeo di Strasburgo, su tutte le radio del circuito Raduni e sulle pagine ufficiali dei nostri social. Oggi insieme a me Caterina Moser da Fuori Aula Network Verona.
15: Ciao!
3: Elvira Fratto di UMG Web Radio from Ciao. Washington DC, no, Catanzaro invece, e Antonio Megalizzi. E diversi gli appuntamenti, diversi tutti gli argomenti affrontati durante questa plenaria, tra tutti però spiccano i diritti umani, specie perché ieri, 13 dicembre, abbiamo assistito alla celebrazione del premio Sakharov, ma sentiamo subito questa clip.
16: La mia Aji Bashar is trying to get back to a normal life. At 19 years old and 6 months after escaping the clutches of the Islamic State, she has found refuge here in Germany, where she lives with her sisters. Nadia Murad, meanwhile, is traveling the world to tell her story. Just 23 years old, she lost her 6 brothers and her mother in the conflict. Nadia is also living in Germany. She has dedicated herself to getting the massacre of the Yazidi minority in Iraq recognized as genocide. Both Nadia Murad and Lamia Aji Bashar come from the village of Kocho in the Sinjar region of Iraq. On the 15th of August 2014, their village was attacked by the Islamic State. The men were executed, the women were forced to convert to Islam and were sold into sex slavery. A massacre that prompted the flight of hundreds of thousands of Iraqi Yazidis. For their courage and the struggle they are undertaking for the Yazidi community, Lamia and Nadia were awarded the European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
17: Eurofonica!
18: Martin Schulz le ha definite due eroine. Stiamo parlando di Nadia Murad e Lamia Aji Bashar, che hanno ricevuto in plenaria il premio Sakharov per la libertà di pensiero, che il Parlamento Europeo consegna ogni anno a persone che abbiano contribuito alla lotta per i diritti umani. In parallelo, in Italia, a Palazzo Madama, la cerimonia in diretta con il Presidente del Senato, Pietro Grasso, e con l'intervento di Hawa Ibrahim, vincitrice del premio Sakharov nel 2005, che ha presentato il corso all'Università di Tor Vergata.
19: A seguire l'evento in diretta al Senato c'è stata anche la rappresentanza di Eurofonica tramite Marco Napoleoni, che ringraziamo e salutiamo.
18: Certo, e il Parlamento Europeo appunto ha assegnato il premio Sakharov a queste due giovani donne, 23 e 19 anni, della comunità Yazida.
3: Ecco, definiamo un po' il termine della comunità Yazida.
18: È una comunità irachena di origine in lingua curda, chiamata appunto Yazida. Da secoli è una religione antichissima che contiene elementi di islamismo, cristianesimo e dello zoroastroismo, ed è proprio per questo motivo che vengono considerati i peggiori infedeli dagli estremisti islamici.
19: E allora spieghiamo perché loro hanno vinto il premio Sakharov.
18: La loro storia, la storia di Nadia e la mia, comincia nell'estate del 2014, quando il loro villaggio, Kocho, che si trova in Iraq al confine con la Siria, viene attaccato e distrutto dallo Stato Islamico. Dopo aver assistito al massacro delle loro famiglie e di tutti gli uomini, come tante altre donne e altri bambini, sono state torturate e ridotte in schiavitù. Nadia Murad è stata venduta più volte tra i militanti e costretta a fabbricare bombe e corpetti suicidi che avrebbero dovuto indossare altre kamikaze, e nel novembre 2014 però è riuscita a a fuggire fino ad arrivare in una zona non controllata dai militanti dell'IS e ha vissuto in un campo profughi al nord dell'Iraq e poi ha finalmente raggiunto la Germania.
3: Ecco, la mia invece, dopo aver tentato 4 volte la fuga, è riuscita a scappare ma mentre stava attraversando la frontiera curda, inseguita dai militanti dell'ISIS, è rimasta ferita da una mina antiuomo che ha ucciso la sua amica e l'ha resa quasi cieca. Poi per fortuna è riuscita a raggiungere la Germania, è stata sottoposta alle cure mediche.
18: Sì, la storia è stata molto toccante, abbiamo sentito le loro parole in plenaria e le due ragazze sono proprio diventate simbolo delle vittime della violenza sessuale dei terroristi del Daesh e del genocidio yazida. Infatti stanno girando il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro tragica condizione, aiutando donne e bambini che sono ancora vittime di queste atrocità.
19: In che modo lo stanno facendo concretamente?
18: Beh, Nadia nel 2015 ha pronunciato a New York il discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per mobilitare tutta la comunità internazionale nella salvezza del popolo yazida e la liberazione delle schiave. E a settembre di quest'anno è diventata la prima ambasciatrice dell'ONU per la lotta alla droga e al crimine organizzato. L'Europa sta credendo fortemente nella sua causa, infatti oltre a consegnargli il premio Sakharov, in ottobre ha ricevuto il premio Havel per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Raccontare la mia storia e rivivere ogni volta il terrore non è compito semplice, ma il mondo deve sapere. Queste le parole di Nadia.
3: Ecco, sono magari dei premi per l'opinione pubblica irrilevanti o comunque a livello mediatico poco conosciuti, ma un segnale veramente importante da parte dell'Europa.
18: Eh sì, perché per l'Europa il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali, appunto, dell'Unione Europea, e proprio per questo motivo il Parlamento Europeo ha istituito nell'88 il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il nome chiaramente è un tributo al fisico sovietico Andrei Dmitrich Sakharov, famoso per il suo contributo alla costruzione della bomba dell'idrogeno, ma ricordato per il suo premio Nobel per la pace.
19: Quindi in che modo si decide, si arriva alla decisione del vincitore del premio?
18: Certo, i candidati prima vengono scelti da gruppi politici o unioni trasversali di almeno 40 deputati e dopo aver raccolto le candidature sono le commissioni affari esteri e sviluppo che nominano i 3 finalisti. In seguito la conferenza dei presidenti, composta da Presidente del Parlamento Europeo e dei capigruppi dei diversi gruppi politici, sceglierà il vincitore.
3: Io direi di sentirci l'intervista alle 2 vincitrici e poi un brano musicale per tornare dopo col primo ospite.
15: Jaizat Sakharov e Fakhr.
20: Beh, il premio Sakharov e il fatto che siamo state premiate con questo premio è un onore immenso. Ripaga noi, ma anche tutte le donne e i bambini che sono stati resi schiavi dal Daesh, ma è anche un tributo pagato a tutte le donne che non si godono la propria libertà. Per questo siamo veramente orgogliose, siamo estremamente felici, è una grande fonte di orgoglio e gioia per noi e per tutti i membri della nostra comunità. Vorremmo ringraziare il Parlamento Europeo per averci scelto e aver scelto di premiarci con questo premio. Questo premio ci sta dando più forza, sta dando la forza di fronteggiare il Daesh e anche tutti coloro che hanno reso schiave noi giovani ragazze e giovani donne. Il Parlamento Europeo ci ha restituito questo diritto. Sicuramente è un grande premio e un onore immenso essere premiate con questo premio, con questo riconoscimento come persona che è stata vittima del Daesh, e sto accettando questo premio nel nome di coloro che sono state vittime del Daesh, le donne, i giovani bambini che anche loro vorrebbero ringraziare il Parlamento Europeo per questo riconoscimento. Ci sono più di 3.500 prigionieri in tutte le regioni che sono ancora sotto il controllo del Daesh, in Iraq e in Siria. E io ho un messaggio per tutte queste persone prigioniere. Sono qua per dirgli che non ci arrenderemo nella lotta, che stiamo ancora combattendo una buona lotta sul sentiero della giustizia. E la prova di questo è il fatto che il Parlamento Europeo ha deciso di sostenerci, di stare accanto a noi e non stare dalle parti del male. Il messaggio che voglio lanciargli è il fatto che hanno una voce attraverso di noi. Il Daesh li chiama schiavi, sabaia, e noi gli abbiamo dato un nome diverso, e questo nel nome della giustizia e della dignità.

0: E questa è Ettore, infatti lo stanno cercando. Dove sei Ettore? Ettore,
1: ma non era un sirtaki questo, con il ballo greco?
0: No, comunque il ballo dell'orso Ettore.
1: Ok, va bene, intanto è arrivata la nostra prima ospite, Eleonora Evi, deputata del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia. Diretta, che no, a minuti.
2: Buonasera. Bene, allora abbiamo ascoltato la storia delle vincitrici del premio Sakharov. Quanto è importante che un premio del genere sia stato conferito a due donne al giorno d'oggi?
3: È molto importante per quello che rappresenta soprattutto la loro battaglia e il loro mettersi in gioco nonostante quello che hanno vissuto, che hanno raccontato oggi davanti all'aula del Parlamento Europeo. L'aula era piena ad ascoltare le loro testimonianze e il messaggio che loro portano di riscatto e di pace e di riconoscimento di quello che è un vero e proprio genocidio che ha vissuto il popolo yazida, la comunità yazida, e che continua anche in questo momento con le numerosissime migliaia di vittime e di donne soprattutto rese schiave sessuali da parte dei miliziani dell'ISIS in un territorio che è quindi appunto martoriato da questa tragedia. E è stato importante oggi consegnare questo premio perché è importante che l'Europa, che ha già fatto dei passi in questo senso riconoscendo appunto il dramma di questa comunità, di questo popolo, ma non può finire qua, deve continuare ad andare avanti. Bisogna riuscire a far sì che questo progetto Europa che è oggi sia anche in grado di accendere il faro laddove è necessario accenderlo e far sì che una corretta informazione, il più diffusa possibile, faccia capire cosa avviene oggi anche non solo in Europa ma nel resto del mondo, e in caso di questo appunto in particolare delle violenze subite dal popolo yazida, in questo caso appunto dalle due vincitrici del premio Sakharov.
0: Sta parlando di maggiori informazioni, abbiamo visto il suo intervento sulla figura del mediatore europeo dove chiede più trasparenza. Quale ruolo dovrebbe avere il mediatore e in cosa è stato carente in questi ultimi anni?
3: Sì, abbiamo votato alla scorsa plenaria una relazione importante, la relazione annuale sulle attività del mediatore europeo, che si riconferma essere una figura molto importante per l'Europa. Di che cosa si occupa? Si occupa di andare a indagare la mala amministrazione, quindi la cattiva amministrazione delle istituzioni europee. In particolare il focus che molto spesso viene riportato, che anche noi abbiamo ribadito, è proprio sulla trasparenza, la trasparenza delle istituzioni europee e quanto purtroppo ancora oggi dobbiamo lavorare affinché questa possa essere garantita pienamente. Il mediatore ha lanciato e lancia e lavora su una serie di indagini di cattiva amministrazione che coinvolgono le istituzioni europee, quindi dal Parlamento al Consiglio alla Commissione e tutte le agenzie che fanno parte dell'Unione Europea. Pensiamo per esempio all'agenzia che si occupa della sicurezza alimentare, l'EFSA, che è una delle poche che ha sede in Italia, a Parma, e di tutti i casi di porte girevoli, le famose revolving doors, quindi casi in cui professionisti entrano all'interno delle istituzioni europee per avere un compito anche di esperto indipendente, ma di fatto molto spesso questa indipendenza viene a mancare. Ecco, il mediatore europeo lancia delle indagini, delle vere e proprie investigazioni, ed è importante quindi il suo ruolo per garantire la massima trasparenza nell'operato delle istituzioni europee.
1: Ecco, si parlava di mali dell'Europa che sono spesso denunciati dai partiti cosiddetti euroscettici. E, visto che il 2017 sarà un anno cruciale per le elezioni in diversi paesi UE, quanto conterà questa ventata di euroscetticismo degli ultimi anni poi al momento del voto?
3: Io personalmente ritengo che è utile guardare a tutto il contesto da un altro punto di vista. Dal mio punto di vista, chi oggi sta manifestando in maniera più o meno forte e vigorosa contro questa Europa, lo sta facendo perché ritiene che ad oggi sia stata questa stessa Europa, con le politiche che ha portato avanti, a minare profondamente il lavoro, i diritti fondamentali delle persone, la libertà di circolazione. Ecco, tutti i diritti che sono stati messi a dura prova da queste stesse politiche, quindi sarà in effetti un anno molto importante e cruciale quello che vedremo, perché i cambiamenti in atto saranno molti.
1: Ma si protesta per cambiarlo o per uscirne?
3: Noi la vogliamo cambiare. Oh, okay. Io personalmente, come Movimento 5 Stelle, siamo in questo Parlamento europeo anche con l'obiettivo di lavorare per cambiarla, perché ciò che è stato fino ad oggi ha purtroppo portato a quelle che sono le politiche e le situazioni che conosciamo in tutta Italia. La disoccupazione, piuttosto che la difficoltà delle imprese, il divario sociale che è sempre più ampio, e quindi sono questi temi a cui non si è stati in grado di dare una risposta e che si spera appunto di poterla dare con questa ventata di rinnovamento.
0: Speriamo, allora aspettiamo. Intanto ringraziamo Eleonora Evi, deputata Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta.
1: Ci ascoltiamo le fasi che cantano Lucida Follia, sembravo Conti a Sanremo.
4: Euro. Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: Sai che amarmi non è...
0: No,
1: no, non era quella. Pensavo fosse quella. Dicevamo, riprendiamo i discorsi. All'ordine del giorno qui al Parlamento Europeo, il bilancio dello Stato di Salute e dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diverse le turbolenze, chiamiamolo così, anti-europeiste.
0: I soffi che arrivano a tutte le parti.
1: Gravi situazioni di crisi. E quindi si torna un po' alle origini, si torna ai diritti fondamentali che sono... insomma, ai valori fondativi dell'Unione Europea, e soprattutto tutto ciò viene ricordato ai giovani, cioè a noi.
2: In un modo particolare ce l'ha ricordato proprio Juncker, sostenendo che non sono i trattati a unire l'Europa ma i nostri valori, quindi chi ha la possibilità di lavorare come volontario vive i valori europei ogni giorno. E quindi con queste parole il presidente dell'esecutivo comunitario ha inaugurato un nuovo progetto dedicato ai giovani.
0: Ma che cosa c'entrano i volontari?
2: I volontari c'entrano perché appunto sono stati coinvolti in un'iniziativa lanciata da Bruxelles lo scorso 7 dicembre per offrire ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni la possibilità di cimentarsi in attività di volontariato e anche di stage o di apprendistati.
1: Quindi stage non quelli lì dove vai al quinto piano per fare le fotocopie?
2: No, arriva decisamente
1: no. Ancora fotocopie?
2: È no. Qualcosa di un po' diverso, anche perché l'obiettivo della Commissione Europea adesso è quello di coinvolgere 100.000 giovani entro il 2020, quindi i progetti del corpo europeo abbracciano tanti settori, anche se il comune denominatore rimane comunque quello della solidarietà. Tanto è vero che il progetto sarà attivo per la maggioranza nei campi dell'istruzione, della sanità, dei disastri naturali, della protezione ambientale e soprattutto dell'integrazione e dell'assistenza ai migrati e rifugiati.
0: Quindi fammi capire, da una parte si discute sulla possibilità di creare un esercito comune europeo e dall'altra parte la Commissione propone un esercito completamente diverso, fondato sulla solidarietà.
2: Esatto, il bello di questo progetto è proprio questo, che sia destinato non soltanto a persone che abitano all'interno degli stati membri dell'Unione Europea, ma anche tutti coloro che abitano in uno stato europeo in genere, e la possibilità di partecipare a questa iniziativa è data proprio dall'iscrizione al sito www.europa.eu/solidarity-corps.
1: Il lavoro vero con dei soldi veri. Cioè possiamo
2: in
1: rassicurare
2: teoria, sì.
1: Tutti. In teoria, ecco,
2: in teoria,
1: già in teoria
2: sì.
1: Mi spaventa un casino. Va
2: in
1: bene.
2: Teoria sì, perché è differenziata la disciplina, nel senso che mentre per coloro che saranno destinati all'attività di volontariato sarà previsto un rimborso spese, per coloro che invece si cimenteranno in attività di stage o praticantati ci sarà la possibilità di stilare un contratto con relativa retribuzione.
1: Andremo a informarci meglio. Intanto ascoltiamoci gli End Logic con Arles.
2: Bentornati all'ascolto, questa è Eurofonica, il format che vi spiega in modo semplice, facile e giovane i temi dell'Unione Europea.
0: E allora continuiamo, perché abbiamo appena parlato del Corpo Solidale Europeo, e allora ci ascoltiamo l'intervista che ha fatto Elvira Brando Benifei, deputato socialisti democratici, riguardo appunto al Corpo Solidale Europeo.
7: Eurofonica!
8: Come e in che misura il Corpo Solidale contribuirà o potrà contribuire all'accrescimento del fattore occupazionale giovanile?
9: Io credo che questa proposta della Commissione sia molto interessante, perché prova a dare sistematicità e anche un senso culturale più ampio all'azione del volontariato, sia in senso, diciamo, di valori, ma anche da un punto di vista appunto delle opportunità di lavoro, di costruzione di un di un curriculum per i giovani attraverso un'esperienza di volontariato o simile al volontariato. Su questo punto però si concentrano anche le criticità, perché ad oggi la proposta non è chiaro se avrà fondi aggiuntivi, che tipo di rapporto verrà instaurato con le esistenti forme di volontariato, soprattutto le realtà che organizzate esistenti, penso all'Italia, quante ce ne sono, anche più che in altri paesi, quindi che coinvolgimento ci sarà, quindi che non diventi una fotocopia, qualcosa che si aggiunge e va a creare non l'auspicato coordinamento e valorizzazione, ma una sorta di aggiunta che va a creare forse più confusione che altro. E c'è anche il problema, secondo me, di che tipo di coinvolgimento si avranno dei portatori di interessi, che tipo di coinvolgimento si avrà dei portatori di interessi che operano nel campo, anche nel definire poi il modo in cui si attua la realizzazione dei corpi europei di solidarietà. Quindi, in poche parole, da una parte una opportunità importante, perché c'è anche in qualche modo un investimento culturale rispetto a questo tipo di propensione che c'è e va aiutata e va sostenuta dei giovani europei a darsi da fare, a impegnarsi per la propria società in cui si vive, in cui vivono, nei propri paesi, anche negli altri paesi europei. E dall'altra parte bisogna evitare che diventi qualcosa che non si integra in maniera positiva, anche con risorse aggiuntive, questo mi sembra un tema cruciale, con le esperienze esistenti. Su questo, come Parlamento europeo, vigileremo e daremo il nostro contributo anche sul piano poi delle decisioni legislative.
7: Eurofonica!
8: In che modo saranno strutturate le attività destinate ai giovani volontari all'interno del neonato Corpo Solidale?
9: Beh, guarda, questo è un po' da vedere. Devo dire che ad oggi a noi non è ancora chiarissimo come la Commissione vuole strutturare questo tipo di attività. Quello che è chiaro è che si andranno a sistematizzare opportunità dal punto di vista di quello che può essere presente, diciamo, nel territorio, con un utilizzo anche delle strutture pubbliche. Quello che, su cui io insistevo anche nella mia precedente risposta, è che è quello che abbiamo già detto. Come intergruppo giovani del Parlamento europeo abbiamo inviato una lettera proprio alla Commissione europea, a Juncker, al commissario Navracsics, alla commissaria Thyssen, in cui abbiamo posto con chiarezza, in maniera netta, la necessità di coinvolgere le realtà associative, le realtà giovanili nella discussione su come strutturare poi operativamente negli stati il funzionamento dei corpi europei di solidarietà, perché il rischio altrimenti è quello di coinvolgere soltanto le strutture statali pubbliche, e che in realtà chi sul terreno oggi fa l'attività di volontariato, fa quello che sarebbe una buona parte di ciò che poi in realtà verrà promosso tramite i corpi europei di solidarietà, non venga coinvolto adeguatamente. Quindi le buone pratiche già esistenti, realtà che già oggi, penso alle tante organizzazioni giovanili riunite anche nel forum europeo dei giovani, dagli scout alle associazioni vere e proprie di volontariato, alle associazioni di tendenza politica, se non fossero coinvolte, credo che si creerebbe un sistema non positivo. Esiste già una società civile organizzata in Europa che deve essere coinvolta. Ovviamente, per quanto mi riguarda, anche da persona molto attiva come parlamentare europeo sul tema, credo che sia particolarmente importante che la dimensione della mobilità europea nell'azione dei corpi sia valorizzata, nel senso che credo che questo, io sono molto convinto che un'esperienza di mobilità in Europa, in altri paesi, anche per questo tipo di attività, quella del volontariato in un altro paese europeo, sia qualcosa di molto utile per la propria crescita.
7: Eurofonica.
2: Era Ruggine dei 69, siamo ritornati in onda.
1: Sì, sembra una playlist di cover band.
0: Sì, ma
1: Inigramaro sembrano questi. Intanto ci ha raggiunto il secondo ospite, Luigi Morgano, Socialisti e Democratici. Buonasera.
10: Buonasera, buonasera.
0: Allora, sappiamo che è stata approvata la sua relazione su una politica coerente dell'Unione Europea per le industrie culturali e creative. Al giorno d'oggi scommettere sulla cultura è una sfida abbastanza grossa. Insomma, si aspettava questa approvazione?
10: Allora, devo dire che mi aspettavo l'approvazione dopo che abbiamo documentato con un apposito studio anche commissionato dalla Commissione Industria, quindi Direzione Generale della Commissione Industria. Perché l'abbiamo fatto? Perché noi avevamo dei dati, ci sembravano già assolutamente importanti, ma come sempre capita quando si deve discutere, o tu sei in grado di documentare in maniera molto puntuale e senza che possano essere fatte obiezioni di merito a quello che sostieni, e allora tu puoi procedere,

0: sono 2,5 volte l'intero comparto automobilistico e 5 volte quello chimico. Potrei andare avanti, ma è molto di più anche del sistema bancario assicurativo. Allora dici, ma questo è un aspetto. Poi la cosa che a me preme evidenziare è che c'è un valore aggiunto annuale assolutamente significativo nella produzione. Oggi un tema anche questo mi pare rilevante, più di 500 miliardi all'anno, ma soprattutto credo che la parte che vada ricordato è che questo settore dal 2008 al 2014, quindi quando ci sono state più difficoltà anche di tipo occupazionale, ha assorbito invece manodopera, ha richiesto manodopera, io parlo di manodopera, ma se manodopera anche di assoluto livello, talché è il settore che tra i 15 e i 29 anni, oggi come oggi, dà occupazione effettivamente ai giovani, quindi dalla formazione professionale diciamo di base fino all'alta formazione, dottorato di ricerca compreso, non mi pare una cosa di poco conto. Questi dati mi hanno molto aiutato, ci hanno molto aiutati.
1: Nella sua relazione lei parla dell'industria della cultura, quindi attraverso quali mezzi si può industrializzare la cultura, cioè in che modo?
0: Allora, noi consideriamo che queste imprese che già ci sono imprese industriali, nel senso al di là del termine, come dire, uno pensa all'impresa industriale solo quelli che hanno migliaia di dipendenti, no, il 95% delle realtà sono piccole e medie industrie, ma soprattutto microimprese, perché sono sotto i 10 dipendenti. Quindi ci sono realtà presenti, sono realtà che danno valore, sono realtà che vivono di ciò che producono, non cosa di poco conto. Il problema oggettivamente è quello: se vogliamo immaginare una reindustrializzazione dell'Europa, che è uno degli impegni che il presidente Juncker si prese su sollecitazione, se consentite, anche del nostro gruppo, che diciamo pure diede un consenso dopo aver trattato questi ed altri argomenti, certo. È evidente che noi dobbiamo immaginare una industria che è in grado di essere non invasiva, di essere, come dire, capace di innovazione, che guarda al futuro e, se consentite, che è già presente, che ha bisogno in questo momento solo di essere adeguatamente sostenuta.
2: Regolamentata.
0: Certo. Regolamentata, direi, fino ad un certo punto, nel senso che non mi risultano particolari problemi, se non su alcune questioni che sono assolutamente rilevanti, ma sono il diritto d'autore, ovviamente, insomma, sono le cose che sono sempre... che peraltro noi, insomma, credo che nella relazione abbiamo affrontato in maniera piuttosto approfondita.
3: Io sono rimasto molto incuriosito dal termine bancabilità delle idee, fare in modo che le idee diventano garanzie per ottenere finanziamenti.
0: Bancabilità del diritto di proprietà intellettuale, questa è un po' l'addizione nuova che abbiamo introdotto. Devo dire che quando ne ho accennato ho avuto sguardi un po' così.
3: Attoniti.
0: Sì, ecco, io dico così, posso, ecco, quantomeno molto sorpresi. E qualcuno si poneva la domanda, ma com'è praticabile? Devo dire che è comprensibile. In realtà l'argomento di fondo è questo, ma insomma, noi abbiamo in questo settore, lo dicevo prima, imprese che indubbiamente non hanno particolari problemi nell'accesso al credito, perché va anche considerato questo dato. Quindi la richiesta che viene fatta è una richiesta di formazione, nel senso che devono immaginare di poter disporre di persone che abbiano le qualifiche, le competenze eccetera necessarie per poter procedere, sempre con quest'ottica legata all'innovazione e alla creatività. E dall'altra parte diciamo imprese che chiedono sostanzialmente di non avere atti di pirateria rispetto ai loro prodotti. Questo è il primo atto. Ma

0: finanziario e bancario, ma anche che le imprese si sentano sostenute nell'accedere al sistema bancario per i prestiti, e questa è, come diciamo, la formula che abbiamo adottato. Qui c'è un riferimento, se consentite, a Europa Creativa. Questo fondo di garanzia che è stato messo in campo a suo tempo è un fondo di 121 milioni di euro, come è noto, che è a garanzia del sistema bancario per il prestito che fa. Quindi abbiamo, non solo in futuro, ma sin da ora, da qui al 2020, la possibilità di una sperimentazione. C'è prevista tra l'altro una leva a 5, non voglio tediarvi con questo discorso. Cioè,
1: sto già
2: pensando di mandare qualche progetto in realtà, però...
0: quello secondo me mai rinunciare.
2: Ci dobbiamo provare.
0: Sono 600 milioni di euro, è chiaro che insomma non è una cifra enorme, ma insomma, e però c'è in previsione, questo però è la cosa che mi preme di più. Cioè noi con questa... iniziativa che abbiamo assunto, sì, abbiamo mandato un programma di lavoro effettivamente, e ci è stato riconosciuto dalla stessa commissaria, la Biancosca, che intervenendo in sede di discussione si è detta assolutamente d'accordo sulla proposta, sulle quattro sfide che abbiamo proposto, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi pare non di poco, di poco conto, anche per accedere anche ai fondi, che ad esempio i fondi FES o i fondi strutturali, sì. Sono cose che
3: assolutamente ci aggiorneremo su questo. La ringraziamo Luigi Morgano dei Socialisti Democratici, e portiamo avanti la cultura e ascoltiamo Danubio.

0: Torniamo e cambiamo completamente argomento, ritornando in Italia, e prendiamo un po' visione della situazione post-Renzi.
1: Esatto, torniamo alla burocrazia, all'eurocrazia, alla governabilità e alla stabilità. Adesso non mi vengono
0: basta
1: più parole che finiscono in A.
0: Finiscono con ta, sì.
1: Esatto, cos'è successo? Vabbè, noi l'Italia ha votato il 4 di dicembre.
2: E chi ha vinto?
1: E il no, non so se lo sai.
2: Ah,
1: sì,
2: no,
1: sì. Pensa che ha vinto il no, e poi pensa che Renzi si è dimesso, il premier italiano. Sì, sì.
2: E pensa e ci che sarà un nuovo governo ora, magari.
1: Non è eletto neanche questo. Pensa te, un casino. Adesso andiamo a protestare. E detto questo, un nuovo governo, Gentiloni. E
2: okay.
1: Cosa succede? Voi mi direte, che gli frega l'inserviente lituano che sta qui a pensare che il governo Renzi è caduto? Beh, insomma, ci sono delle ripercussioni in tutti gli stati, specie in uno importante come l'Italia.
2: Infatti, l'Unione Europea che dice, insomma?
1: Ci sono tre...
2: Preoccupata?
1: Sì, beh, da un certo punto di vista sì, perché ci sono tre, insomma, cavilli abbastanza importanti. Il primo è l'emergenza immigrazione, ma lì sappiamo già che non è colpa nostra, è colpa degli stati egoisti, come diceva Juncker. Salutiamo gli amici della Slovacchia e dell'Ungheria che ci ascoltano in questo momento, non vogliamo fare nomi. E poi ci sono, ovviamente, la crisi delle banche e la legge del bilancio.
2: E qua ce n'è.
1: Ce n'è tanto, perché le banche, sapete, la polemica tra le leggi inflessibili, regole della BCE, della Commissione Europea, e il governo italiano, che è un po' più flessibile, diciamo così, che nell'era Renzi voleva strappare questo ultimatum per allungare questo processo di salvataggio di MPS, che però, notizie di ieri, non verrà posticipato oltre il 31 di dicembre, e quindi
2: nuovo anno, ci saranno tante sorprese.
1: Esatto, l'UE non vuole che si mettano i soldi statali per salvare le banche, l'Italia la pensa un po' diversamente, e quindi anche qui dovremo metterci un attimo d'accordo.
0: Per quanto riguarda invece la questione bilancio, che sembra abbastanza spinosa anche quella.
1: Esatto, perché ci lamentiamo dell'austerità? Beh, Bruxelles, agli occhi puntati sul nostro bilancio, la Commissione Europea già ha espresso diversi dubbi, vi lascio immaginare, ha chiesto delle misure aggiuntive per rispettare il patto di stabilità. Possono costarci dai 2 ai 20 miliardi di euro, nella peggiore delle ipotesi.
2: Senti, ma abbiamo parlato di Unione Europea, di Renzi, e Gentiloni che fa?
1: E Gentiloni che fa? Si chiedono i social in questo momento, con i punti esclamativi e l'uno, non si sa, nel senso che teoricamente dovrebbe rimanere la linea di Renzi, una linea filo europeista. La cosa che tutti si chiedono, anzi l'immagine più tragica di questo periodo, è che sembra di 20 anni fa.
2: Okay.
1: Vi ricordate Renzi, Hollande e Merkel a Ventotene?
2: E non era una barzelletta.
1: No, esatto, che promettevano questo risorgimento dell'Unione Europea, noi insieme dopo la Brexit, visto che piano piano
0: stanno lasciando.
1: Piano piano, ragazzi, bisogna vedere come andrà a finire.
2: Anche perché dovremmo votare noi.
1: Se si voterà, perché questo governo non sarà eletto. Allora,
2: ma non saremo soli.
1: Ci siamo chiesti, ovviamente si voterà anche in Francia,

0: in Olanda e in Germania. Ma noi ci siamo chiesti, in Unione Europea, in Parlamento, come hanno accolto, insomma, la notizia della nuova governance italiana. L'abbiamo chiesto all'Arcomi del PPE e a Elly Schlein dei Socialisti e Democratici.
1: Eurofonica!
2: Beh, non è stato facile spiegare ai colleghi europei che cosa sta succedendo in Italia. Anzitutto che non si è votato per uscire dall'Unione Europea, che non si può liquidare il voto di domenica scorsa come un voto populista, sarebbe troppo semplicistico, si negherebbe che qualsiasi lettura partitica del risultato del referendum è falsata, perché non tiene in considerazione che moltissime persone che non votavano più sono peraltro tornate a votare. Ci vuole una lettura più complessa. Peraltro le forze a cui la vittoria è stata più intestata nelle intenzioni di voto non sono cresciute durante la campagna referendaria, quindi c'è qualcosa di più. C'è ad esempio da mettere al centro il tema delle disuguaglianze, che su cui invece si è consumata un'intera crisi di governo senza che né il nuovo incaricato né nessuno si è fermato a riflettere un pochino. Dal punto di vista del nuovo governo invece è cambiato molto poco, diciamo che squadra che perde non si cambia, sono tutti sostenitori convinti della recente riforma, sono cambiati pochissimi ministeri, nessuna discontinuità sul tema del lavoro, appunto nessuna riflessione sulla povertà e le diseguaglianze, che forse qualche ruolo, guardando l'analisi del voto, hanno avuto. Quindi ecco, non ci si aspetta niente di diverso, speriamo almeno che si permetta al Parlamento di discutere civilmente, com'è nelle sue competenze, una nuova e migliore legge elettorale che ridia spazio e rappresentanza ai cittadini e che poi ci si avvia a tornare finalmente al voto.
1: Eurofonica!
3: Ma non cambia assolutamente nulla, è un governo dove Renzi ha dato le dimissioni ma mantengono tutti i ministri. Io sono convinta che per una responsabilità anche nei confronti dell'Europa alcuni ministeri dovevano essere comunque definiti come continuità, tra i quali abbiamo ad esempio il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Economia, il Ministero della Difesa e degli Esteri. Questi sono i capisaldi, quindi andava benissimo una riconferma di questi per continuare i negoziati con l'Europa, ma per il resto io avrei cambiato tutto. Mi congratulo con Renzi perché rispetto ad altri del suo staff ha dato le dimissioni e con grande stile e testa alta ha lasciato Palazzo Chigi.
1: Eurofonica!
4: Era una riflessiva Waves degli Asimmetri e siamo ritornati in onda.
5: Ah, hai accelerato molto. Anche la... Era una... Bravissima.
0: Molto riflessiva.
5: No, vabbè, riflessiva perché noi comunque abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, siamo stati in plenaria a seguire le diverse discussioni, insomma, dei parlamentari, e quindi ora vi diamo le ultime novità. Ci sarà il Consiglio europeo del 15 dicembre, i temi principali: immigrazione, sicurezza e Russia.
0: La nostra amica Russia, noi abbiamo un rapporto speciale con la Russia, noi dell'Unione Europea.
5: Ah, pensavano di Eurofonica.
0: Noi di Eurofonica anche, qualora volessero ospitarci non faremo problemi. E noi praticamente, noi dell'Unione Europea, i deputati questa mattina hanno sostenuto la strategia per la Russia, che è una strategia che si chiama Less for Less, minori aiuti, minore impegno, per okay. coloro che dimostrano di arretrare in termini di democrazia. Cioè loro dicono: siccome l'architettura europea di sicurezza è stata danneggiata dagli interventi militari della Russia in Crimea, e bisogna continuare con le sanzioni in maniera molto molto delicata, soft,
5: sì,
0: cioè nel senso siamo aperti al dialogo. Esatto, siamo molto molto aperti al dialogo. Quindi addirittura invitano l'UE a la possibilità di imporre ulteriori nuove sanzioni.
4: Assolutamente. E a proposito di UE, sappiamo che c'è anche stata l'accusa agli stati membri da parte dell'Unione Europea di istigare odio nei confronti dei migranti.
5: Infatti sì, nella risoluzione della situazione dei diritti fondamentali del 2015 l'Unione Europea ha proprio chiesto questo. E quindi immigrazione, sulla migrazione, proteggere soprattutto i bambini, proteggere i diritti degli LGBT e la libertà di circolazione per i Rom.
0: E ragazzi, però bisogna dire una cosa, questa è stata l'ultima plenaria di Martin Schulz, che noi abbiamo conosciuto ai tempi del capo di Berlusconi, che ormai ci ha fatto compagnia, era proprio il Parlamento europeo.
4: Beh, diciamo che salvo sorprese, il prossimo presidente del Parlamento Europeo dovrebbe essere italiano.
0: Ottimo,
4: quindi...
0: agganci per Eurofonica, perfetto.
4: Vedi, siamo accelerando i tempi. Questa sera infatti gli eurodeputati del Partito Popolare, il gruppo che è più numeroso, a Strasburgo hanno eletto come in loro rappresentanza, quindi come loro candidato, Antonio Tajani, ex commissario dell'Unione Europea. Ora dovrà vedersela con Gianni Pittella, che invece è il capogruppo dei Socialisti Democratici.
5: Allora, noi siamo quasi in conclusione, ma prima di finire ci ascoltiamo le You Skills. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio.
6: EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
7: Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
8: Vi sentite persi senza un bicchiere di vino, persi senza un lavoro, come Tommaso Paradiso e la sua band? Ballare è un ottimo palliativo, ma per le soluzioni concrete ci siamo noi di Eurofonica. Come ogni settimana vi segnaliamo un po' di occasioni da cogliere al volo, perciò preparate carta, penna e valigia e partite con noi. Siete affascinati dagli scenari inediti, dal lavoro di squadra con e per i giovani e soprattutto dall'Europa dell'Est? Challenge Accepted è lo SVE che state cercando. 6 mesi di servizio volontario europeo assumi in Ucraina per promuovere il programma Erasmus Plus e far conoscere ai vostri coetanei ucraini le policy e i processi di integrazione promossi dall'Unione Europea all'interno di un progetto che si propone di rafforzare la cooperazione tra l'Unione Europea e l'Est Europa. Non ci sono particolari requisiti richiesti, solo avere tra i 22 e i 30 anni. Come per ogni SVE, vitto, alloggio e viaggio sono pagati, ma dovete affrettarvi e candidarvi entro domani. Tutti i dettagli sul sito scambieuropei.info. Se invece avete voglia di confrontarvi con un'importante agenzia europea e magari di lavorare in un ufficio con vista sull'oceano, l'EMSA è quello che fa per voi. L'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a Lisbona, è alla ricerca di tirocinanti per un periodo dai 3 ai 5 mesi, a partire dal 1 marzo. Farete esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza marittima, collaborando attivamente con i vari uffici dell'agenzia, il tutto con una retribuzione mensile di circa 800 euro. Se avete in tasca un titolo accademico almeno triennale e parlate fluentemente l'inglese, non vi resta che candidarvi entro il 23 dicembre, direttamente sul sito emsa.europa.eu. Umbri e Valdostani, parliamo a voi. Come saprete, le vostre regioni fanno parte del programma Eurodisse, che offre non poche opportunità. Un esempio? Eurodesk, la rete europea di informazione per i giovani, è in cerca di uno stagista per il suo ufficio di coordinamento generale con sede a Bruxelles. Per 6 mesi avrete l'opportunità di condurre uno stage retribuito nel cuore dell'Europa, impegnandovi a diffondere e a far conoscere le 1000 opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani. Produrrete contenuti in lingua inglese per il portale europeo dei giovani, parteciperete al monitoraggio delle attività e dell'impatto di Eurodesk, affiancando l'ufficio anche nell'organizzazione di eventi internazionali per il network. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese ed un background accademico in giornalismo, comunicazione o scienze politiche. La call chiude il 16, affrettatevi! Per chi non farà in tempo a partire, don't panic! Le EU Skills di Eurofonica tornano mercoledì prossimo. Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica. Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
9: Eurofonica.
4: E siamo in chiusura e anche questa puntata di Eurofonica volge al termine, questa volta in diretta dalla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo.
5: Noi ci ricordare i social? Io volevo ricordare sì. Seguiteci sui social.
0: Ma hai una voce stranamente simile
4: familiare,
0: a quella che appena
5: ma guarda. Comunque dobbiamo ricordarci di ringraziare tutti.
0: Madonna, allora tutti i nostri colleghi di Eurofonica, Alice Plata, Nicola Pifferi,
5: Marco Napoleoni,
0: i tecnici, e vi diamo appuntamento soprattutto al 21 di dicembre per una puntata di Eurofonica a statuto speciale.
5: Ciao
10: Eurofonica.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica.
1: Eurofonica.
7: Eurofonica.
11: Eurofonica.